0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia, libera come noi.
2: Oh, what we're living in. Let me tell you.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: domenica, buon rientro per molti di voi, come abbiamo detto nello spazio dedicato all'informazione, molti di voi già su strade, autostrade e beh, insomma affrontate il trafficone di questo bollino rosso che speriamo non diventi nero, ma affrontatelo con la nostra musica che vi tiene compagnia in tutto il territorio nazionale e anche internazionale attraverso l'applicazione RTL 102.5 Play. Possiamo accompagnarvi veramente ovunque. Siamo anche in TV
1: e anche siamo notevolmente abbronzati, quindi il nostro livello si è alzato tantissimo.
0: Hai preso colore anche tu,
1: quindi abbiamo ancora davanti una settimana di sole, quindi immaginate voi sabato prossimo come arriveremo.
0: E allora 258 nel digitale terrestre e 738 di Sky e insomma tantissimi altri modi, anche i socials, ci sono le nostre foto di Ferragosto e insomma c'è la nostra animazione, c'è un sacco di roba che dovete andare a vedere. Mi raccomando, i profili soltanto quelli con la spunta al blu, perché sugli altri non veniamo bene.
1: No, assolutamente, non ci sono i filtri bellezza.
0: Non veniamo bene. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e anche oggi riapriamo lo scrigno un po' impolverato dei tesori del rock and roll. Bisogna dire che è uno scrigno anche un po' cigolante, come il nostro sgabello, si sente?
1: Hanno dato un colpo d'olio.
0: Non si sente, perché questo tesoro ha 40 anni.
1: Perché ogni volta, cioè, io, vabbè. Cioè,
0: è che è così.
1: Ma
0: è così,
1: non c'è bisogno di sottolineare che già c'ero, ero laureato, ero quasi in età pensionabile.
0: No, adesso non c'è bisogno di buttarti giù. Quindi tu ballavi questo pezzo di Peter Gabriel.
1: Ma scherzi, okay. Ma assolutamente, anche perché era un'innovazione totale da un punto di vista visivo.
0: Esatto, esatto. Quindi stiamo parlando di Sledgehammer, pezzo del 1986, il videoclip realizzato in stop motion, sì, che era una tecnica molto avanzata 40 anni fa. Sto leggendo che questa canzone è stata utilizzata come colonna sonora della telenovela brasiliana Potere. Vero. Chissà se Peter Gabriel è felice
1: o lo sa
0: di questo utile. Beh, lo sa perché gli arrivano i diritti. Chissà se insomma è felice di questo utilizzo per una telenovela brasiliana. Intanto ce lo ascoltiamo nello spazio Rock Treasure di oggi, Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Radio Freccia.
3: Sono 20 minuti dopo le 8, noi vi rinnoviamo il nostro buongiorno, siamo in diretta da Praia Mare, yes, da TH Resort di Borgo Fiuzzi, la Fra e Tobia, fino alle 10 per il Rock Morning Summer Edition. Perfetta presentazione, proprio da manuale.
4: Bravo, proprio, bravo.
3: E beh, mi sono ripreso dopo due ore,
4: soprattutto dopo aver fatto abbondante colazione.
3: Sì.
4: Tra poco,
3: proprio quella roba lì, e ci tratterremo nuovamente in Italia come ieri e nuovamente in Sicilia come è accaduto ieri.
4: Sì, vediamo i nostri amici siciliani, è un caso. Intanto ci sono gli Smiths su Freccia. A proposito, Morris Sain ha combinato un altro, magari dopo ne parliamo.

0: There is a light that never goes out. The Smiths alle 8:23 su Radio Freccia in questa domenica mattina. È successo di nuovo.
1: Ops, che ha fatto quel buon uomo di Morrissey?
0: Ha cancellato parecchi concerti. Aveva una residency a Las Vegas, all'Encore Theater di Wynn in Las Vegas, fino al 19 agosto, dal 14 fino al 19 agosto. I concerti sono stati cancellati improvvisamente qualche giorno fa, si dice per improvvisi problemi logistici, e insomma è peccato perché le prime date erano già andate esaurite, e quindi chiaramente anche le persone che hanno comprato i biglietti e hanno prenotato hotel e hanno prenotato aerei avranno degli importanti problemi logistici da risolvere. Ma vabbè, insomma, non è la prima volta che succede che lui annulli i concerti, a volte bisogna dire anche per futili motivi.
1: Eppure comunque lui è in giro per il nuovo album, quello che ha pubblicato Make Up Is a Lie a marzo, e quindi ovviamente anche tutto il suo interesse per pubblicizzare la sua nuova musica, ma a quanto pare ha avuto, si dice, logistiche, speriamo che appunto non siano invece per i suoi motivi, perché comunque aveva, non so, un prurito nel naso e quindi solitamente
0: così,
1: ecco,
0: capito,
1: e si parla anche del concerto previsto in quel di Chicago il 19 settembre 2026, anche quello è a rischio, e considerando che ha delle date fino a dicembre anche nel Regno Unito, praticamente casa sua, insomma, occhio nel prenotare questi concerti.
0: Allora, siamo pronti per la di oggi?
1: Ma certo,
0: dai,
1: che siamo pronti. Dove andiamo? Ve lo avevo già anticipato, perché siamo in quel della Sicilia,
0: okay.
1: Ma esattamente siamo in quel di Palermo, rapina ridicola, non proprio una rapina, ma praticamente chiamiamolo un ripensamento. Protagonista è un uomo, un artigiano ceramista di 55 anni che doveva sposarsi con la sua compagna, che è una nota psichiatra palermitana.
0: Okay.
1: Il giorno prima del matrimonio ci sono state un po', insomma, di cose da dire tra di loro, soprattutto riguardante la lista degli invitati, perché probabilmente forse erano numerosi, alcuni parenti non si vogliono, non voleva la zia Adelina, allora lui
0: Adelina.
1: Comunque sì, il giorno prima del matrimonio cosa ha fatto? Subito dopo il litigio l'uomo si è allontanato e si è portato via con sé, quindi comunque una rapina, l'intero bottino dei regali e il denaro in contanti che era stato già consegnato.
0: Le buste! Si è portato via le buste,
1: dopodiché ovviamente l'hanno rintracciato, ma lui era praticamente a casa sua, quella che era, doveva essere casa sua, si era addormentato, e però l'hanno trovato abbracciato con tutti i regali e con tutte le buste.
0: Hai detto invitati. Che lei fa la psicologa, vero?
1: Sì,
0: molto bene.
1: Infatti gli hanno detto, ce n'è una brava.
0: È il Storm.

0: abbiamo raccontato della rapina ridicola, come accade ogni giorno, questa rubrica dedicata a quegli episodi, insomma, un po' così, in quel di Palermo, questa coppia che doveva sposarsi, ma il giorno prima c'è stato un litigio riguardante la lista degli invitati, allora questa rapina si è trasformata in un appropriamento in debito, perché lui è andato via, è scappato sostanzialmente di casa, non per dire sì sull'altare, ma per questo litigio, quindi si è portato con sé tutti i regali già ricevuti dagli invitati, nonché le buste.
1: I soldi
0: con
1: di zia Assunta.
0: Tutti.
1: I soldi di zia Adelina che non voleva il matrimonio.
0: Invece
1: e cugino Calogero.
0: Minchia, tutti c'erano. tutti c'erano. Ovviamente sono stati tutti recuperati, sono stati riconsegnati a quella che doveva essere la futura moglie e adesso si aspettano, insomma, le conseguenze legali per lo sposo dopo il ritrovamento, perché comunque la sua futura sposa, questa nota psichiatra palermitana, oltre ad avergli fatto un check-up per capire un po' la cosa come era andata, comunque molto risentita, ha detto i regali e le buste sono mie. E quindi adesso vedremo come va.
1: Non mi fa arrabbiare neanche zio Sandozzo.
0: Sì,
1: che succede? Tutto, un po' di ferio.
0: È tutto un po' a rischio, però si sa che insomma c'è qualche crisi il giorno prima del matrimonio.

0: patrimonio, c'è qualcosa da ridire, però
1: perché ti ciuli tutte le bustarelle.
0: Però il principio è cosa, come devo fare a vendicarmi? Mi porto a casa tutte le buste, ma poi l'hanno ritrovato a casa sua con tutto, insomma, era abbracciato con tutte le buste. Non ve le mollo.
2: Senti, a proposito di liti che magari vanno avanti per anni, avete mai avuto dei vicini particolarmente rumorosi e molesti? Perché insomma a Kyoto è accaduta una cosa un po' particolare.
0: È vero, sì, c'è questo 61enne che ha tormentato i vicini a suon di chitarra e musica a tutto volume per ben 7 anni.
2: What?
0: 7 anni, e hanno fatto dei rilevamenti di livello sonoro tra 80 e 90 decibel, cioè praticamente l'hanno paragonato a un treno in corsa che passa vicino alle nostre orecchie. Che bel volume
2: a 61. Sì, sì, capito, sì. Per suonare la sua chitarra elettrica e non rompere le balle ai vicini sarebbe carina.
0: Tutto questo a Kyoto, Giappone, quindi comunque dove il livello di sopportazione secondo me è molto alto, il livello zen però credo sia stato super. E quindi magari voi vi siete trovati con dei vicini particolarmente rumorosi, non solo in quel senso, mi raccomando, non andiamo sempre a finire lì, ma rumorosi in genere.
2: 366-663-4466 per raccontarci le vostre scaramucce epiche con i vicini, intanto Violet Grove.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:35, difficili rapporti di vicinato, sì. Tutto scatenato da questa notizia che arriva da Kyoto. Un 61enne per 7 anni ha tormentato i vicini a suon di musica a tutto volume. Katsunori Yokoi, 61 anni.
2: Uè, Katsunori.
1: Katsunori, vengo lì, Chiamo i vigili. Sì. È stato ammonito in questi 7 anni, ma lui se ne è sbattuto altamente, proprio se ne è fregato nella maniera più assoluta, sfracanando praticamente la wallera ai vicini.
2: Come si dirà wallera in giapponese?
1: Ma te lo dico subito.
2: Tutta sta roba.
1: Sì, tutta sta roba per dire wallera.
2: Solo della sintesi. Le vostre scaramucce epiche con i vicini rumorosi o fastidiosi. 366-663-4466.

0: sicuramente uno dei pezzi che può risuonare nei vicini di casa, sì. Che in casa, come dicono dei nostri ascoltatori, noi suoniamo metal e rock H24, occhio che vi vengono a prendere perché il rischio è altissimo, come è accaduto in Giappone, dove tale Katsunori Yokoi, 61 sì. anni, per 7 anni ha tormentato i vicini a suon di rock. Fra parentesi, Katsunori in giapponese significa norma di armonia.
1: Ah, pensa!
0: Ecco, invece lui ha 40 chitarre in casa, radio accesa tutto il giorno, attaccava a suonare la chitarra dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, inoltre ovviamente aveva tutta una serie di apparecchiature, stereo e quant'altro per poter risuonare in tutto il quartiere, e i vicini hanno accusato nel corso di questi 7 anni privazione del sonno,
1: certo.
0: forme di depressione e inizi di acufene.
1: Allora, qui non stiamo giudicando, no, il genere di musica che si ascolta, come chi dei nostri sprecciati ha detto ai vicini rumorosi siamo noi, perché no, H24 rock e metal. Intanto c'è un volume oltre il quale, insomma, è considerato inaccettabile. Volete ascoltare le robe a palla? Ok, ci sono le cuffie wireless, ascoltate quello che volete, ma non rompete le scatole agli altri.
0: No, infatti.
1: Ci sta.
0: Anche perché quest'uomo, a quanto dicono, aveva superato quasi 90 decibel, pari a un treno in corsa, vicino alle orecchie, quindi comunque è stato arrestato. Dopo 7 anni di ammonimenti è stato arrestato. Adesso i vicini... Forse adesso darà fastidio il silenzio assoluto.
1: Oh, poi magari non era Jimi Hendrix. Cioè, intendiamoci bene, che se magari, che lui poteva avere tutta la passione per la chitarra che volevi, però se stava lì tutto il giorno a fare slam,
0: dalla mattina slam, fino a tardo pomeriggio. Katsunori, vengo lì.
1: Dai le craniate agli spigoli, quella roba là. E allora, le vostre scaramucce epiche con i vicini fastidiosi, rumorosi, anche magari piccole vendette non penalmente perseguibili, per favore. 366-663-4466, divertitevi a raccontarcela in pochi secondi di audio, massimo 30, oppure qualche riga scritta, noi lo aspettiamo. Intanto ci sono anche gli Uva Stank, questa si chiama The Reason.

0: il coccodrillo dalle lacrime del coccodrillo, ah, perché pensavo, magari lui ne ha combinate di ogni, lei l'ha mollato e lui fa adesso sono cambiato.
1: Famose lacrime, certo.
0: E ti prego, riprendimi.
1: No, assolutamente no.
0: Dammi un'altra ciance.
1: Molte volte invece di ciance ai vicini non la si dà, perché sono fastidiosi, sono rumorosi, oppure comunque ci sono dei movimenti strani nei condomini e voi ce li state riferendo. Buongiorno.
2: Allora, non so se vale lo stesso, perché non è una questione di rumori ma di odori.
0: Okay.
2: Comunque ci sta la mia vicina di casa che ha un centro estetico, cioè la palazzina sono tutti appartamenti, lei è l'unica che ha sto centro estetico.
1: Sì.
2: E si lamenta perché dice che nell'androne delle scale sente odore di cucinato.
0: Ok. Mm.
2: E io sono la sua dirimpettaia.
0: Ai.
1: Che cucini?
2: Sì, lo ammetto, cucino. Il problema è che lei dice di sentire odore di pesce.
0: Di pesce.
2: Mm. Raga, vi giuro che io non mangio pesce. Cioè, tipo, da qualcosa come 10 anni. Cioè, a me non mi piace il pesce.
0: Niente.
2: Io non. E lei si riferisce a me, quindi.
0: No.
2: Vabbè, non so che fa. Qualcosa in casa che puzza di pesce.
1: Secondo me lei lo cucina poi lo butta. È soltanto per l'odore.
0: No.
1: Così.
0: Però magari se è vero arriverà dal piano di sopra, non
1: sì,
0: lo so.
1: Sì, sì, anche perché è difficile identificare direttamente da dove arriva, a snasare la porta, non so, comunque c'è qualcosa che non funziona. Buongiorno.
3: La mia figlia ha età di 3 anni, in piena notte suonava batteria, mettendo tutti in piedi alla domanda che fai?
0: Che
3: tutti dormono o vogliono dormire, ha risposto suono la Nina Nanna.
0: Certo.
3: Oggi ha 17 anni,
0: sì,
3: suona ancora la batteria in un garage dove si sente tutto, la sentono addirittura in un altro paese,
1: però
3: per adesso fanno complimenti. Bene. Vediamo come finisce. Ciao a tutti.
0: L'importante è che non suoni alle 3 di notte.
1: Non lo so, parla di notte, parla di Nina Nanna, non so, vedi tu.
0: Quando era piccola, adesso un po' più grande, speriamo che abbia cambiato abitudini. Ci sono gli Stones.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:51, vi abbiamo chiesto di informarci un po' su quelle che sono le scaramucce con i vicini per via o di volumi molto elevati, musica o fattori rumorosi.

0: ma anche di altro, insomma, qualcosa che ha generato delle scaramucce. Ovviamente noi garantiamo l'anonimato,
1: certo,
0: senza nessun problema, quindi se per caso l'avete fatto, ma voi avete sempre detto io, ma figuriamoci, noi garantiamo quell'aspetto lì.
1: Sì, 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi, sì, di audio oppure in qualche riga scritta. Ricordiamo che sì, pochi secondi di audio vuol dire massimo 30.
0: Sì, ecco, certo.
1: Non 40, non 50,
0: non un minuto e 12.
1: Sono i Procolarum.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 9 del mattino.
2: Oh, quindi siamo in Italia.
1: Siamo in Italia. Bagnate sotto.
2: Allora. Cosa è successo?
1: Non lo so cosa è successo. Magari ce lo diranno gli abitanti di questa splendida località.
2: Non ha trovato un posto dove.
1: Non lo so, comunque siamo in provincia di Siena, quindi sì? Siamo in quel della Toscana. Non sono pervenuti o pervenute il numero degli abitanti, però sicuramente insomma è un po' una zona un po' umida.
2: No!
1: Ma no, nel senso meteorologicamente parlando,
2: no,
1: mamma mia, non si può dire niente. È colpa mia se si chiama così.
2: Cos'è? Un quartiere incontinenti.
1: Esatto, infatti vi chiediamo ma come si chiameranno gli abitanti di Bagnate sì. Sotto?

0: 9.03 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, almeno una persona è morta, 7 i feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse zone ucraine, nel mirino anche Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca, 200 quelli abbattuti.
1: Passato il Ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza, bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di quest'estate lungo la direttrice sud-nord verso le grandi città.
0: La lunga pagina della cronaca: a Genova un ragazzo di 36 anni ha coltellato sua sorella in modo lieve, poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina ed è morto sul colpo. Non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di una caduta accidentale.
1: Ed è giallo a Stignano, nella Locride in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto all'interno della propria abitazione. In diversi punti della casa sono state rinvenute evidenti tracce di sangue.
0: Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie sua coetanea con un'arma da taglio, tentando poi di togliersi la vita. È successo a Sant'Angelo a Cupolo in provincia di Benevento. L'anziano è stato ricoverato in gravi condizioni.
1: La pagina sportiva si apre con gli europei di atletica leggera di Birmingham. Sono arrivati l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, di Massimo Stano nella maratona di marcia, di Sofia Fiorini in quella femminile. Francesco Fortunato conquista l'argento nella prova maschile della mezza maratona di marcia e Andrea Cosi il bronzo. Alexandrina Miai l'argento nella prova femminile.
0: Ed è pioggia di medaglie agli europei di nuoto. Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 rana, Simone Cerasuolo argento, secondo posto sul podio anche per Anita Gastaldi nei 200 misti, mentre Simona Quadarella ha vinto la gara dei 1500 stile libero, bronzo agli azzurri della staffetta 4% mista, terzo posto per Sara Curtis nei 50 metri stile libero.
1: In chiusura gli europei di ginnastica artistica in corso a Zagabria, Manila Esposito vince l'oro al corpo libero, l'atleta napoletana ha conquistato anche l'argento alla trave, argento anche per Elisa Iorio alle parallele, davanti Giulia Perotti che conquista il bronzo. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti, mattinata di domenica soleggiata, peggiora tra pomeriggio e sera con l'afflusso di correnti nord-occidentali che apporteranno dei rovesci su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici, da segnalare anche dei fenomeni a fine giornata sulle pianure settentrionali, specie tra Lombardia e Piemonte. Ancora tanto caldo con punte massime di 35-36 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 9:12 minuti. Ehi tu che stai ascoltando Radio Freccia o che stai guardando la radiovisione, mi raccomando, comportati bene, soprattutto con i vicini.
2: Assolutamente sì.
1: Perché sono due le cose che abbiamo chiesto. La prima è partita già un po' di minuti fa, ossia i rapporti di vicinato. Insomma, se mai sono successe delle scaramucce, mi raccomando, nei limiti della legalità, se vi riesce. Poi, ovviamente, per via del paesello con il quale ci siamo collegati ogni giorno, un paesello diverso alle 9, Bagnate Sotto, volevamo sapere come si chiamassero gli abitanti.
2: 366-663-4466. Tra poco continuiamo a leggervi e ad ascoltarvi. Intanto ci sono i Doors.

0: la gente strana. A proposito
1: sai,
0: di vicini.
1: La gente strana.
0: A proposito sì. di vicini, ci scrive. No, non possiamo dirlo chi ci scrive, perché appunto abbiamo garantito l'anonimato. Vicini brasiliani e capoeira H24 tutto il giorno. Se vi sfuggisse la capoeira, che cos'è?
1: Beh, questa è la musica da capoeira.
0: Sonorità leggerissime.
1: Beh, anche perché la capoeira ballata è una danza tribale, no?
0: Tribale,
1: per cui
0: sì,
1: chiaramente
0: sì, sì,
1: deve
0: sì.
1: essere molto ritmata e molto cadenzata, e quindi la musica da capoeira è molto sì così.
0: E soprattutto caratterizza i brasiliani. Ecco, loro hanno un volume così alto che anche Marilyn Manson faceva fatica a farsi sentire. Una mattina li ho sentiti prepararsi per un matrimonio e allora all'uscita del portone, loro belli sistematini, sbam, una secchiata d'acqua dal primo piano. Nessun danno fisico, ma tanta goduria.
1: Ma
0: ovviamente
1: no.
0: non è stato nessuno, tantomeno Nunzio da Torino.
1: Mi ha rovinato la messa in piega della signora.

0: ancora adesso. Come ti permetti?
1: Come si è permesso, perché forse il volume è niente, nonostante... Scusi, può abbassare, niente da fare. E allora hanno deciso di agire così. Per fortuna che abbiamo detto nei limiti della legalità.
0: Però chissà, ecco, se oltre a sentire la musica da capoeira la ballano anche, perché lì diventa,
1: secondo
0: proprio su
1: me, sì.
0: Se sono loro al piano di sotto diventa un dum dum dum dum dum, dum.
1: Ah, quindi c'è anche il contorno, non solo la musica,
0: certo, perché,
1: anche
0: perché
1: da
0: comunque
1: farsi.
0: Non è bella, importante come danza.
1: Sì, sì, sì, non è statica, non è statica.
0: No, ma scherzi.
1: Vi abbiamo fatto sentire solo un assaggio.
0: Se sbagli un movimento di un millimetro ti spacchi il setto nasale. Mica che non ci vuole niente, veramente.
1: Comunque, insomma, quello è stato il provvedimento che hanno preso i vicini, nonostante le insistenze. Magari invece a voi è capitato delle cose, sono capitate delle cose più leggere, più pratiche. In quel caso comunicatecelo al 366 663 4466 e poi ci vediamo tutti alla riunione di condominio.
0: Ah, la ridiamo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 9:25, noi siamo sempre in diretta da TH Resorts Borgo di Fiuzzi in quel di Praia Mare con il Rock Morning Summer Edition, la Fra e Tobia. Ne avremo fino alle 10, poi ovviamente rinnoviamo l'appuntamento anche a domani e via via andare fino a quando, non lo so.
3: E allora stiamo parlando insieme a voi perché ce le state raccontando le vostre scaramucce epiche con i vostri vicini un po' rumorosi, un po' molesti, niente di penalmente perseguibile,
2: no, no.
3: Please 366-663-4466 per continuare a raccontarcelo in pochi secondi di audio o in qualche riga scritta. Tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi. Intanto ci sono gli Oasis, questa è Go Let It Out.

0: anni che cantiamo questo pezzo sempre allo stesso modo.
1: Un po' nasale.
0: Così
1: è out. Così. Da parte degli Oasis invece
0: l'avete
1: Oasis
0: fatto anche voi in macchina,
1: ma
0: adesso
1: sicuro,
0: lo so,
1: ma sicuro, soprattutto cercando di cantare come lui, ovviamente appena sotto il microfono. Invece Oasis, Don't Look Back in Anger, ve l'abbiamo anche già ricordato nei giorni scorsi, il documentario che presenteranno a Venezia, 300 e 200 euro per assistere alla visione di questo docufilm. Ma le cronache riportano una cosa abbastanza caratteristica, e non so per quale motivo, secondo me a livello di simpatia tra virgolette, perché loro arriveranno alla Biennale di Venezia lo stesso giorno in cui arriverà Nanni Moretti.
0: Molto bene.
1: che fra tutti e due non è che proprio la simpatia sia di casa.
0: Improbabile.
1: Non so se se la chiacchieranno o meno, ma comunque sì, arrivano lo stesso giorno e quindi insomma accorrete, anche perché complicato.

0: assistere a questo docufilm per via delle prenotazioni che già sono altissime nonostante la doppia proiezione. Ma noi vi abbiamo chiesto come sono i rapporti con i vicini. Come saranno i vicini di Noel e Liam?
1: Lasciamo sì, stare. Secondo me a suon di fac, secondo me se ne saranno deteriori.
0: Perché gli vengono facili. Buongiorno.
2: Ciao, ciao, sono Luca di Verona.
1: Ciao.
2: Anni fa avevo una coppia di cani e abbiamo fatto una cucciolata.
1: Ok.
2: Vivevo in un bifamiliare. I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri perché i cuccioli piangevano quando la mamma andava a dare il latte. I carabinieri logicamente sono usciti per dovere e alla fine ci hanno detto se ne avanzate uno, perché abbiamo venduti, avevamo 9 cani.
0: Ah, ecco.
2: Se ne avanzate uno lo prendiamo noi e ce lo portiamo in caserma.
1: Oh, che meraviglia!
0: Ah, che gioia, che gioia.
1: È diventata uno dei loro cagnolini, è diventata la mascotte, della caserma, che bello.
0: Ma puoi chiamare i carabinieri per una cosa del genere quando sicuramente sono impegnati in altre cose? Evidentemente era diventato insopportabile, ma se tu dai una spiegazione logica e soprattutto non riesci a gestire una cosa del genere.
1: Bisogna dire che ci sono delle persone che hanno un livello di sopportazione molto basso.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Radio Freccia.
4: 9:42, sono sconvolto.
5: Perché?
4: Sono sconvolto perché noi abbiamo chiesto loro, quali fossero un po' i movimenti dei vicini che potessero dar fastidio. Avete, sì, insomma, vi siete un po' bisticciati. Nessuno che ha sollevato questioni.
5: Poi che ti racconto quello che è successo a me qualche anno fa.
4: No, ops.
5: Nella mia precedente casa, diciamo, c'era un'inquilina che si intratteneva spesso e volentieri con
4: virtualmente. O fisicamente? Fisicamente, sì.
5: Fisicamente, sì. Solo che tutto finiva da parte mia, una grandissima risata. Ero dall'altra parte della parete perché 2 minuti era tutto finito.
4: Ops.

0: adesso, non per togliere poesia, ma siccome che a un certo punto l'ho sempre un po' chiamata per la canzone con il risucchio questa dei Beatles,
1: ecco, ecco.
0: Girl, giusto per rimanere in tema, capisci, neanche... un po' scabroso, sì, perché a un certo punto
1: neanche il tuo racconto ha stimolato, niente, niente da fare, evidentemente tutti silenziosi, oppure a tutti che piace questo rumore che arriva dall'appartamento a fianco, perché comunque sì, si danno da fare.
0: Faceva molto ridere quella cosa, due minuti ed era tutto finito.
1: Vabbè,
0: e io potevo dormire dall'altra parte del muro, capito?
1: Vedi, serenamente, tempo due minuti finisce tutto.
0: Certo.
1: Però magari il messaggio di questo ascoltatore forse fa un vago riferimento.
2: Buongiorno.

0: Amici di Radio Fresh,
1: buongiorno.
0: Rumore da parte dei vicini. Provate a venire a Palermo per vedere cosa si prova la mattina alle 7:30, 8 del mattino, perché? Sentire gridare come disparati senza che loro se ne rendano completamente conto. Sembriamo nella giungla, ma il bello è anche questo. Un saluto dai Cormen da Palermo.
2: Magari nella
0: siete
2: giungla,
0: dei grandi.
2: Magari nella giungla c'è qualche riferimento animale,
1: però
2: non so.
1: Magari c'è chi abita nel centro città e non ha i doppi vetri, chiaramente no, i rumori sono quelli
2: No, perché ha dato un orario preciso, una fascia precisa, 7:30, 8 del mattino, non so, il risveglio, la colazione, 7:30,
1: 8 del mattino le persone vanno a lavorare, per cui è chiaramente
2: da fare. No, no, e poi c'è il riferimento alla giungla, non so, tipo il Tarzan della situazione, esatto. Le liane, quelle cose
1: bisogna lì, dire che l'abitudine di parlare sottovoce è stata completamente persa, perché sarà che ci abbiamo sempre le cuffie, le robe col volume troppo alto, secondo me diventiamo sordi in età precoce e quindi chiaramente anche per farsi sentire uno uno alza il volume inutilmente della propria voce.
2: Pensi anche che loro comunque si diano da fare pensando di andare a volume basso, ma invece le urla, diciamo, così sono invece altisonanti.
1: Lo so, magari sei in giro per Palermo con una buongiorno
2: proprio in questa maniera
1: e tu fai un salto di 6 metri verso l'alto, è quella roba lì.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.56, Super Power dei Kasabian. Vi lasciamo in questo modo con i superpoteri. Superpoteri che si impossesseranno di noi domani mattina alle 6, perché yes, o li hai o non ti alzi a quell'ora. No,
2: tra l'altro ci state vedendo salutare persone, perché noi siamo sempre in vetrina.
1: Sì,
2: qui al TH Resorts di Praia Mare.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 10 in punto, buongiorno, buona domenica, ben arrivati nelle buone vibrazioni. Stiamo insieme fino alle 14 anche quest'oggi per sigillare la nostra prima settimana, ce ne sarà una seconda fino a domenica prossima. Io sono Double, vi accompagno naturalmente più che volentieri e lo faccio anche grazie alla nostra musica, quella che trasmettiamo H24, così come quella che avete ascoltato nelle 4 ore precedenti. Grazie a Tobia, grazie alla Fra che vi hanno accompagnato con il loro Rock Morning. Come avete sentito, domani li ritroverete stesso posto, stessa ora, a partire dalle 6. Noi cominciamo da una bella perla, siamo stati insieme a loro a San Siro a Milano ed è stato molto divertente fare un po' di storia, no? La prima volta in cui una band metal si è appropriata di quello stadio che, insomma, resta comunque un palco importantissimo per il mondo della musica in Italia.

0: Amici di Radio Freccia, buona domenica, è arrivato il momento dell'informazione, sono le 10:05 del 16 agosto. Notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, almeno una persona è morta, 7 i feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse regioni, nel mirino anche Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca, 200 quelli abbattuti, 3 morti nella regione di Rostov. Passato il ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza, bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di questa estate lungo la tritrice nord-sud e verso le grandi città. Si accompagnerà alla fine del grande caldo, temporale in arrivo sulle regioni settentrionali, progressivamente si estenderanno anche a parte del centro-sud. Resta blindata l'exclave spagnola di Ceuta dopo che ieri le autorità marocchine hanno sventato un nuovo assalto di massa dei migranti arrivati al confine dopo il tam-tam sui social. Centinaia quelli dispersi, anche con lacrimogeni, decine gli arresti. C'è stato un clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale eludendo i sistemi di allarme e riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. In corso le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah e chiunque colpisca soldati o cittadini israeliani, mentre si intensifica l'escalation nel sud del Libano. Sono infatti almeno 11 le persone uccise da Israele nell'ultima operazione, che rappresenta una delle più pesanti dalla tregua raggiunta a giugno. Questa mattina c'è stato un grave incidente stradale in Ungheria. Un autobus partito dalla Polonia si è ribaltato sull'autostrada M3 a est di Budapest. 12 persone sono morte e ci sono anche 10 feriti. Per lo sport, dopo la scorpacciata di medaglie azzurre, si va verso l'ultima giornata di gare agli europei di atletica a Birmingham. In corso la maratona maschile e femminile. Questa sera riflettori puntati sulla rissa Iachipichino nel salto in lungo e nelle 2,4%.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, tempo in prevalenza assolato in queste ore sul nostro territorio, ma correnti nord-occidentali apporteranno un peggioramento con fenomeni su Alpi, Prealpi, rilievi appennici che in serata andranno ad interessare anche le pianure del nord Italia, soprattutto di Lombardia e Piemonte. Ancora tanto caldo per il momento con punte di 36 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13 minuti passati dopo le 10, la prima top 20 di quest'oggi, di questa domenica, offerta da Jack White, si chiama Dollar Bill, recuperata appunto da quella lista che contiene le nostre 20 canzoni preferite del momento. Ne ascolteremo tante nel corso di queste 4 ore. Com'è andata la giornata di ieri? Spero bene, che siate tutti belli contenti, contente, felici di averla passata nel migliore dei modi. Oggi siamo insieme per chiudere la settimana e anche il weekend, per recuperare ancora qualche filo di forza e ricominciare la settimana invece che arriverà domani. Lo facciamo anche grazie a Metallica e a questa piccola meraviglia.

The Memory Remains, i Metallica, per svegliarci nel migliore dei modi o aiutarci insomma in quello che stiamo facendo. Ieri, dice Diletta, sono andato alla sagra dello zuccherino montanaro in un paesino nell'Appennino bolognese, Ferragosto decisamente alternativo e molto divertente. Ma credo che una delle cose più belle dell'estate, insomma top 10 cose preferite dell'estate, credo proprio siano le sagre. Insomma, in Italia poi il paese portabandiera, ne avremmo veramente a migliaia, e fortunatamente sono tra quelle cose che resistono, no? E non muoiono mai. Ce n'è milioni in montagna, collina, mare, trovate di ogni tipo, che hanno a che fare sì soprattutto col cibo, ma non solo. 366-663-4466 per SMS e WhatsApp. Arrivano anche i Disturbed. Hello, darkness, my old...

0: chiedessi a Humus Noa, chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
0: E un tocco esotico,
1: ma autentico.
2: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 10 e 28 minuti sulle frequenze di Freccia. Ancora buongiorno, ancora ben arrivati. E ben arrivati in questa domenica.
8: Buona domenica. Ma che è sta roba? Mamma mia, oh. Ah, usava pezzo. Meno autotune la tipa delle giostre quando ero bambino. Porca miseria.
7: Un po' di esagerato. Okay, let's go. Una roba del genere, no, mi sembra. Effettivamente sì, ce n'è un po' tanto. Non so, è un pezzo un po' strano. A me non piace. Poi non so. A qualcuno sì, l'abbiamo detto, un po' divisivo. 366-663-4466 per SMS e WhatsApp. Arriva questa che divisiva credo non lo sia, perché per quanto si dica che schifo i Coldplay, perché lo senti dire da qualsiasi parte, questa arriva dai primi album, e i primi album sono qualcosa di meraviglioso.

I Coldplay con Yellow, proprio dal primo disco da Parachutes, di video per gli amici e le amiche connesse in radiovisione al 258, che aveva in realtà poi tutta un'altra stesura, no? Storia molto nota al fatto che poco prima delle riprese morì la mamma di Champion, il batterista dei Coldplay, e quindi tutta la band partecipò al funerale. Invece Martin fu lui a essere soggetto delle riprese da solo, quando in realtà ciò che faceva lui dovevano farlo tutti, cioè quindi passeggiare in quelle campagne abbastanza su quella spiaggia abbastanza desolata, insieme tra l'altro a comparse che poi mancano anche quelle per via della pioggia, registrata ai Rockfield Studios insieme a, non per paragonarle, Bohemian Rhapsody nel 75 e anche Wonderwall, quindi si porta dietro, insomma, quello studio si porta dietro un po' di canzoni poco poco belle, giusto poco belle.

0: Sono le 10:42, She Does It Right, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, firmato Black Keys, recuperato ovviamente dalla nostra Top 20, cioè Ok Let's Go è per intenditori, dice qualcuno, quello che abbiamo ascoltato prima, con riferimento di Mozza al fatto che la canzone degli Strokes mi pare fosse un po' piena di autotune.
1: Ok, let's go.
0: Non è per intenditori, in realtà è abbastanza famoso, di questo ragazzino che la cui passione è fare la voce delle giostre. Arrivava da un servizio, non so, forse il telegiornale, di un sacco di anni fa, forse una ventina, non ho idea. 366-663-4466, la coordinata principale per sms e whatsapp, per raccontare anche la vostra domenica o le vostre settimane di ferie, nella speranza che sia così, quando arriva una chiamata dalla capitale del Regno Unito e noi la seguiamo molto volentieri. Ci sono i Clash, questa è London Calling.

0: se Londra chiama, noi ovviamente rispondiamo.
1: Sì. Ciao Dabon, sono altro. Lorenz. Volevo dirti.
0: Dimmi.
1: Che sto comprando le camicie cacchi. Se ne vuoi una,
0: la mia maglietta.
1: Sì. Fa un fischio.
0: Va bene, ti faccio sapere, grazie. Grazie Lorenz. Erano i Clash con London Calling, ovviamente, anche questa. Qualcuno di voi l'ha ascoltato attraverso la nostra app RTL 125 Play, che è quella che vi permette di ascoltare la nostra radio in giro. Basta una connessione internet e ovviamente un telefono cellulare. Mi sono antico che dico ancora telefono cellulare, ma mi piace così. Role model dalla nostra top 20 si chiama Joy, quella che ascolteremo. Però prima c'è un grandissimo pezzo, molto molto bello, di Florence and the Machine in sottofondo. Si chiama Dog Days Are Over.

0: Freccia Rock Time.
1: Sono le 10:54, sgoccioli di questi primi 60 minuti insieme. Role Model, da lì, dalla nostra Top 20. Questo brano che abbiamo recuperato si chiama Joy. Ne ascolteremo naturalmente ancora tantissime, perché abbiamo da passare insieme 3 ore fino alle 14. Sottoscritto Double vi accompagna più che volentieri. E devo dire che questa settimana c'è stata una bellissima scaletta, giorno dopo giorno, con le sue diversità. Abbiamo avuto dei pezzi veramente belli, tanto anche variegati. Forse non è la mia non abitudine ad avere così tanta musica, no? Perché di solito anche con il Lorenz parliamo molto di più. In questo caso invece ascoltiamo molto più musica, per cui ne girano parecchi. E mi fa piacere trovarne alcuni che di solito non sento mai, quantomeno insieme a voi. Tipo questa, del Boss.
2: Men walking along the railroad track.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 11 precise, siamo belli puntuali. Devo dire che ci si. Possiamo darci una. Tac, pacchetta. Pacchetta sulla spalla, bella in chiusura The Ghost of Tom Joad. È incredibile. Sono arrivati diversi messaggi al 366-6634-466. Ci piace sempre apprezzare con le orecchie, non solo.
2: Oh, adesso ci siamo. No, tra l'altro, è perfetto con il rum e coca che mi sto preparando.
1: Alle 11, perfetto. Niente scorzetta, però. Non ci mettiamo la scorzetta di limone. Beh, davvero, davvero meraviglioso. L'abbiamo citata, li abbiamo citati prima in relazione ai Coldplay. Ripeto, non per mettergli gli uni di fianco agli altri. Però, quest'ora la cominciamo con i Queen.

E dopo questa meraviglia dei Queen su Radio Freccia è arrivato il momento dell'informazione. Sono le 11:06 di domenica 16 agosto. C'è stato un nuovo femminicidio, questa volta nel Cosentino. Una donna di 46 anni è stata uccisa la scorsa notte ad Amendolara. Si cerca il compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese. La vittima sarebbe stata selvaggiamente picchiata, poi abbandonata davanti al pronto soccorso. È stata una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Almeno una persona è morta, 7 i feriti per i missili balistici russi lanciati su diverse regioni, nel mirino anche Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca, 200 quelli abbattuti, 3 morti nella regione di Rostov. Superato il Ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza. Bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di questa estate. Traffico soprattutto lungo la direttrice sud-nord verso le grandi città. Il controesodo si accompagnerà alla fine del gran caldo. Temporali in arrivo sulle regioni settentrionale progressivamente si estenderanno anche a parte del centro-sud. C'è stato un clamoroso furto d'arte la notte scorsa al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Rubati capolavori attribuiti al maestro del 400 Antonello de Messina. In corso le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. La direttrice del museo e il sindaco della città si sono detti sconvolti. L'Iran chiede il rilascio di 3 dei suoi piloti che sarebbero stati catturati in Qatar a marzo, ma al paese della penisola araba non risulta la loro detenzione. Intanto Teheran risponde a Donald Trump, secondo il quale lo stretto di Hormuz presto diventerà territorio statunitense, è e resterà iraniano, sostiene il vice ministro degli esteri della Repubblica Islamica.

0: C'è stato un grave incidente stradale questa mattina all'alba in Ungheria. Un autobus si è ribaltato sull'autostrada M3 a est di Budapest. 12 persone sono morte, 10 feriti. Il pullman era partito dalla Serbia ed era diretto in Polonia. Infine vi ricordiamo che per il calcio si gioca oggi qualche partita di Coppa Italia e sabato prossimo, nel prossimo weekend, tornerà il campionato di Serie A. Ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti, tempo in prevalenza assolato in queste ore sul nostro territorio, ma correnti nord-occidentali apporteranno un peggioramento con fenomeni su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici che in serata andranno ad interessare anche le pianure del nord Italia, soprattutto di Lombardia e Piemonte. Ancora tanto caldo per il momento, con punte di 36 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 15 minuti passati dopo le 11, Let the Good Times Roll, Electric Callboy insieme agli Offspring dalla nostra Top 20 ci accompagnano e ci adagiano all'interno della nostra seconda ora. Di nuovo buongiorno, buona domenica. Spero di nuovo che la giornata di ieri, insomma, sia passata nel migliore dei modi. Siamo insieme a trovare in qualche modo le forze per affrontare la settimana che arriverà da lunedì a domenica. Di nuovo, tra l'altro, saremo insieme sempre dalle 10 alle 14. Le Good Vibrations le passerete in mia compagnia, nella speranza che appunto queste buone vibrazioni arrivino anche grazie soprattutto alla nostra musica che trasmettiamo H24. Quella che arriva adesso a ricordare a tanti un film, se appassionati di cinema, ma non solo, anche perché poi sono anche tornati di recente con un pezzo che ha la cattiveria di quegli anni, con un featuring che ha fatto un po' discutere. Devo dire che personalmente mi piace, non mi è dispiaciuto ascoltarlo tante volte insieme a voi. Take a Look Around, ci sono i Limp Bizkit.

rielaborata in quella del 2000, cos'era? Mission Impossible 2, se non sbaglio, è stata rielaborata in quel caso. È entrato anche il nu metal, c'erano pochi che picchiavano di questo genere come loro a quei tempi. Take a look around, ovviamente i Limp Bizkit appena ascoltati su Freccia al 366-663-4466. Vi state raccontando un po' di messaggi che passano anche naturalmente in radiovisione al 258 per chi li vuole leggere. Arriveranno anche Greta con So You Stand, di cui abbiamo parlato parecchio negli ultimi giorni. Prima un'altra. Questa deriva, insomma, fa ricordare un film incredibile dal titolo The Departed. Jumping My Face, I'm Shipping Up to Boston.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Chi è?
7: La duchessa!
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Radio Freccia.
11: Undici e mezza e 31 per essere precisi. Adesso arriva un cantante che ha fatto la storia, cominciare dai primi degli anni 60 per poi sparire, tornare poi alla ribalta negli anni 80 grazie ad una generazione che ha ritirato fuori la sua musica, a cui si è ispirato tantissimo, tipo Harrison, tipo Tom Petty, lo stesso Dylan. Questa arriva dall'89, il primo singolo è proprio quello che apre l'album. Siamo ai tempi di Pretty Woman, si chiama You Got It.

You got it, Ray Orbison sulle frequenze di Freccia, che ci porta un po' indietro nel tempo, una quarantina di anni fa, qualcosina meno. Una band invece che arriverà ora, ossia i Black Pumas, ci siamo in realtà stupiti tantissimo, almeno il disco in questione è stato meraviglioso. Sono arrivati dal nulla, sono spuntati nel giro di un anno, si sono anche presi qualche Grammy. Purtroppo non li sentiamo da un po'. Qualche live in giro, credo, il 2024 tra le ultime apparizioni, forse al lavoro per un nuovo album. In realtà questa è una roba da capire, da attendere, perché è un po' che non si sente roba. Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, il titolo del brano che ascolteremo dalla Top 20, firmato Mountain Goats. Prima, appunto, come anticipati, ci sono loro, i Black Pumas. Questa si chiama Colors.

0: Radio Freccia.
1: Le 11:43 erano i Mountain Goats dalla nostra Top 20, ne ascolteremo tante altre recuperate da quell'elenco, da quella lista. Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, questo il titolo, ne abbiamo avute diverse nel corso di queste prime due ore, seconda ora che sta per arrivare al termine, ci avviciniamo al mezzogiorno che rompe un po' a metà il nostro programma, non solo, anche la giornata. Questa domenica, ne riapprofitto, buona domenica chi si è appena collegata con noi negli ultimi istanti, una canzone che, quella che arriva, non ha tanto a che fare con il giorno in questione, più con uno che è già passato e che, per quanto in realtà sia allegra, no, da un punto di vista melodico, sonoro, in realtà ha un significato, quantomeno che fa riflettere, diciamo non tristissimo, però che fa riflettere. Loro sono i Cure e questa è Friday, I'm in Love.

perché è un po' il racconto, no, di come si viveva, in questo caso al tempo in cui è stata scritta, ma in realtà non è cambiato molto, la settimana aspettando il venerdì, che di fatto poi ci fa innamorare di questo giorno perché comincia il weekend, perché siamo un po' più liberi parlando di una settimana lavorativa tradizionale ed è alla fine della fiera una sorta di metafora per quanto riguarda la vita, perché spesso e volentieri si vive, no, aspettando un po' di momenti, come dice un film a cui sono parecchio affezionato del 95,

sembra, di Pieraccioni sul finale, no? Perché i giorni che contano nella vita dell'uomo, sono 5 o 6, no? Tutto il resto fa volume e vivi aspettando quella roba lì. Poi non so, ne varrà la pena, certo che sì, assolutamente. 366-663-4466 per sms e whatsapp. Ci sono anche i Wanderers nella scaletta di oggi a seguire i Foo Fighters con la loro Window. Prima questa in sottofondo che si chiama Arizona.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Mancano 5 minuti e mezzogiorno, erano i Foo Fighters con Window dalla nostra top 20 sgoccioli di questa seconda ora insieme. Ci avviciniamo al mezzogiorno. Arrivano un po' di messaggi al 366-663-4466 che raccontano la vostra domenica. Naturalmente vedete passare anche in radiovisione al 258, non abbiamo la possibilità di soddisfare richieste, cose che arrivano diverse volte nel corso di questa settimana. Abbiamo una scaletta che già è preparata, molto fitta e ricca di pezzi, devo dire, molto belli, passando di decade in decade, come questa qua che ci permette di chiudere, arrivare al termine e sigillare la metà del nostro percorso. Sono i Pearl Jam, Do the Evolution.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it. In collaborazione con Art Bonus. Per
0: Radio Freccia.
2: Mezzogiorno, buona domenica da Zuen.
3: Grazie altrettanto.
2: Sto ancora là, tranquillo, tranquillo, solo.
3: Sì.
2: Oggi, vabbè, domenica si festeggiano i santi. Ah sì, oggi è San Rocco. Ma io sinceramente non sapevo che l'avevano fatto santo. Forse, chissà, forse perché ne aveva visti di tutti i colori? Boh.
3: Che ne so.
2: Ma non c'è la V, perché logico, non è né vergine né vescovo. Vabbè, lasciamolo stare. Comunque San Rocco, vabbè. Sì. Auguri a tutti i rocchi, i rocchetti. Mettiamoci pure i rocchettari.
3: Ah, brava, giusto. Da rocchettaro da Rocco, bella. Questa mi è piaciuta, sì. Rocco di Montpellier. Noto come San Rocco, proprio lui. Vabbè. Grazie Antonella, buona domenica anche a te. Fa sempre piacere conoscere anche questo genere di cose. Arrivato il messaggio al 366-663-4466, a proposito di belle canzoni, la terza ora la cominciamo con i Black Sabbath.

0: su Radio Freccia. Buona domenica a tutti voi, sono le 12:04 del 16 agosto. Clamoroso furto d'arte ieri al museo di regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi d'allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. In corso le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. C'è stato un nuovo femminicidio, questa volta nel Cosentino. Una donna di 46 anni è stata uccisa la notte scorsa ad Amendolara. È stato rintracciato pochi minuti fa nei pressi del porto di Bari il compagno della donna, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese, che era ricercato per il delitto e che probabilmente stava cercando di imbarcarsi proprio per scappare in Albania. La vittima sarebbe stata selvaggiamente picchiata. È stata un'altra ennesima notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 3 i morti e 14 feriti per i missili balistici russi lanciati verso le diverse regioni ucraine, e dall'altra parte è stata bombardata Mosca, ci sono stati 3 morti nella regione di Rostov. Intanto, secondo la NATO, sembra essere russo il drone abbattuto questa mattina nel cielo della Romania dopo aver violato lo spazio aereo del paese. Ad intercettarlo e distruggerlo un caccia spagnolo in servizio per la NATO. Passato il Ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza, bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di questa estate, e dopo settimane di caldo e afa il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali, una prima svolta con l'arrivo delle perturbazioni su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci poi si estenderanno nel pomeriggio anche al centro-sud. Si indaga a Milano su una presunta violenza sessuale avvenuta la notte scorsa. Vittima una ragazza di 19 anni sarebbe stata stuprata da un uomo di 40 anni dell'est Europa, conosciuto in un locale nella zona della Movida di Corso Como. Infine, ultima giornata di gara agli europei di atletica Birmingham. Argento di Pietro Riva nella maratona, argento anche alle azzurre nella classifica squadre nella maratona femminile. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Ora le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato in queste ore sul nostro territorio, ma correnti nord-occidentali apporteranno un peggioramento con fenomeni su Alpi, Prealpi, rilievi appennici, che in serata andranno ad interessare anche le pianure del nord Italia, soprattutto di Lombardia e Piemonte. Ancora tanto caldo per il momento, con punte di 36 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 12 e 12 erano gli Amazons, Blood on the Bone, prima top 20 di questa terza ora insieme. Ancora ben arrivati e ben arrivate soprattutto a chi si è collegato o collegata con noi negli ultimi istanti, magari anche in giro a fare faccende, perché per tanti è una domenica come un'altra, come fosse, che ne so, una domenica presa nel mezzo di ottobre, se non fosse per il caldo. Nella speranza, non per parlare di tempo, però pare che insomma questa morsa dovrebbe terminare fortunatamente, anche perché stiamo morendo di caldo da un'eternità. Fortunatamente c'è la musica che ci permette di non pensare a queste cose che ci irritano un pochino, come questa, un'altra grande meraviglia di Bob Marley, si chiama No Woman, No Cry.

A Woman No Cry, un po' di Bob Marley, almeno un po' di reggae l'abbiamo passato perché mancava in questa settimana, forse una delle poche che non avevamo ancora spuntato da un'ipotetica lista di grandi canzoni, perché come già detto ne stiamo ascoltando tanta di questi 14 giorni insieme che faremo, e ovviamente in questa musica ci sono anche dei grandi classici, un po' come questa perla di Bob che abbiamo appena ascoltato. 366-663-4466 per raccontarvi in questa domenica 16 agosto, nella speranza appunto che siate mare, montagne, insomma ve la stiate godendo. Arriverà Paul McCartney con la sua Come Inside, la nostra Top 20, prima un po' di Linkin Park. Questa si chiama Leave Out All The Rest.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: senti. Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 12:30, buongiorno, dice Raimondo. Mi ricollego al pensiero della canzone dei Cure, Friday I'm in Love. In questo caso parlavamo del fatto che racconta di questa, che può essere una metafora applicabile alla vita, ossia vivere la settimana aspettando l'inizio del weekend. E ascoltando questa canzone dei Linkin Park, Leave Out All The Rest, che abbiamo sentito poco fa, mi viene in mente la triste storia del suo cantante che ha inseguito la felicità per una vita in ogni sua forma, no? E così come a molti altri, a lui non mancava nulla, anzi, eppure quello che davvero ci rende felici non si può né vedere né toccare. Ma è più che credo inseguire la felicità, Chester stesse combattendo, no? Contro un male che conosciamo molto bene, vuoi per questioni personali, per persone che ci stanno tanto vicino. E credo che sia un po' diverso dall'inseguire la felicità, e tante volte contro quelle robe fai veramente fatica a vincere. Ci sono gli Aerosmith, questa si chiama Amazing.

Amazing, firmata Aerosmith, appena ascoltata sulle frequenze di Freccia. Siete ovviamente collegati con questa radio, nello specifico le buone vibrazioni, fino alle 14 insieme al sottoscritto Double M per chiudere questa prima settimana estiva, questo palinsesto che, vabbè, insomma, per chi ci segue da tanto tempo, quasi 10 anni, perché si avvicina anche la data del nostro compleanno, ma che qualche mese però sa che il mese di agosto funziona così, un paio di settimane ciascuno, insomma, ci dividiamo e vi accompagniamo nella vostra estate. Arriveranno i Queens of the Stone Age dalla Top 20 con Easy Street, però prima un po' dei Kings of Leon. Questa si intitola The End.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 12:44, ancora buon pomeriggio, soprattutto a chi si è collegato negli ultimi istanti. Prego.
2: Double, ma mi chiedevo, visto che oggi ti senti un po' cinefilo, prima hai citato Pieraccioni, ma a proposito di estati e Ferragosto in città, tu ti senti più un sacco bello?
1: Sì.
2: Ti senti più Caro Diario?
1: Ah.
2: O quel pomeriggio di Un giorno da cani?
1: Un giorno da cani, precisamente. Pomeriggio di giorno da cani. Poi insomma citavamo spesso soprattutto i laureati, dovremmo averlo qua da qualche parte, tra l'altro questo qua.
3: Io non penso sia importante dirvi come andò a finire la nostra storia. Di sicuro so soltanto che quella fu una giornata fondamentale per la mia vita. Aveva proprio ragione il professor Gagliano quando diceva: i giorni indimenticabili della vita di un uomo sono 5 o 6 in tutto, il resto fa volume.

Spencer Davis Group, I'm a Man, appena ascoltata nelle buone vibrazioni che arrivano, giungono anche grazie alla nostra musica, soprattutto grazie a lei, che potete ascoltare anche dalla nostra app RTL 102.5 Play, quella che, se recuperate, vi permette di portarci praticamente dappertutto, basta una connessione a internet, e così come accade spesso, lo sentite, arrivano un po' di messaggi al 366-663-4466 di chi ci segue anche in giro per il mondo, vuoi perché vive là, vuoi perché magari è in vacanza e sceglie noi, e questa cosa ci fa molto onore come colonna sonora per quel viaggio. Gli U2 con Street of Dreams, da Easy Street, quella precedente dei Queens, ora Street of Dreams, prima un po' di Placebo. Thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Mancano 5 minuti alle 13, erano gli U2 con la loro Street of Dreams dalla nostra Top 20, ultimo brano invece per quanto riguarda questa terza ora insieme, poi abbiamo l'ultima da trascorrere fino alle 14 in compagnia delle buone vibrazioni. Questa è firmata Doors, devo dire che come brano di chiusura va sempre bene, no? Perché è uno di quelli che ti accompagna in maniera abbastanza morbida verso la fine di qualcosa, anche perché sappiamo che tanti di noi con la fine non hanno un buon rapporto, e questa in un certo senso aiuta. Roadhouse Blues, sono i Doors.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13, l'una se preferite, ultima ora insieme, ultima ora di buone vibrazioni. Io sono Double, vi accompagno appunto fino alle 14, una bella chiusura con il Roadhouse Blues dei Doors per mettere un punto invece all'ora precedente. Sono tutte canzoni meravigliose, devo dire, anche grandi classici, no? Come dicevamo prima, quantomeno nella scaletta di oggi abbiamo passato, cos'è stato, giovedì, a passare un sacco di brani degli anni 90, oggi siamo un po' più indietro, come quello che arriva adesso, una delle mie canzoni preferite in assoluto, non so per quale motivo, mi dà tra l'altro molta molta carica. Arriveranno sicuramente degli apprezzamenti al 366-663-4466, perché quest'ora la cominciamo con gli Who e la cominciamo con Baba O'Reilly.

0: appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Clamoroso furto d'arte ieri al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. I ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti a Antonello da Messina. In corso le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cosentino. Una donna di 46 anni è stata uccisa la notte scorsa ad Amendolara. Rintracciato a Bari il compagno della donna, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese, ricercato per il delitto. La vittima sarebbe stata selvaggiamente picchiata. All'estero, notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, almeno 3 morti e 14 feriti per missili balistici russi lanciati su diverse regioni ucraine, nel mirino anche Kiev. Nelle stesse ore oltre 600 droni sono stati lanciati dalle forze ucraine verso Mosca, 3 i morti nella regione di Rostov. Resta blindata l'exclave spagnola Ceuta dopo che ieri le autorità marocchine hanno sventato un nuovo assalto di massa di migranti arrivati al confine dopo il tam-tam sui social. Centinaia quelli dispersi anche con lacrimogeni sulle colline dietro la città costiera di Fnitek, decine gli arresti. Passato il Ferragosto iniziano oggi i primi rientri dalle mete di vacanza, bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo di questa estate lungo la direttrice sud-nord e verso le grandi città. Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali, una prima svolta con l'arrivo dei temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Si indaga su una presunta violenza sessuale avvenuta la scorsa notte a Milano. Vittima, una ragazza di 19 anni, sarebbe stata stuprata da un uomo di 40 anni dell'est Europa, conosciuto in un locale nella zona della Movida di Corso Como. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia tornerà a partire da domattina. Per il momento è tutto, ora la linea passa al meteo. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato in queste ore sul nostro territorio, ma correnti nord-occidentali apporteranno un peggioramento con fenomeni su Alpi, Prealpi, rilievi appennici che in serata andranno ad interessare anche le pianure del nord Italia, soprattutto di Lombardia e Piemonte. Ancora tanto caldo per il momento, con punte di 36 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: L'una e un quarto erano gli Editors, quelli che abbiamo appena ascoltato. Si chiama Rush, brano anche questo naturalmente all'interno delle nostre top 20. Ne stiamo ascoltando tante, vedremo forse anche poi qualcuna di nuova la prossima settimana intorno a venerdì, quando arrivano i nuovi ingressi. 366-663-4466 per sms e whatsapp per raccontarvi in questa domenica, nel bel mezzo di agosto, sopravvissuti alla giornata di ieri, sopravvissute alla giornata di ieri, spero di sì. Se così non fosse, questa serve anche a rianimare i morti. Led Zeppelin, Kashmir.

0: al 16 agosto cashmere, ti dico che non è il caso, meglio cotone, seta, lino.
1: Sì, effettivamente è un po' caldo, però musicalmente parlando sì, si può ascoltare, anche se magari fa muovere un po' troppo e quindi fa sudare, vabbè, poco importa. 366-663-4466, niente cashmere, quantomeno per quello che riguarda gli abiti, mi raccomando, bevete molto, non uscite nelle carte e non indossate cose di cashmere. Ecco, questo potrebbe essere il terzo grande consiglio del caso. Nel Chief Superstar dalla Top 20 ci sono i Muse, prima un po' di Islanda, sono gli Of Monsters and Men e questa si chiama Little Talks.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tocco esotico,
3: ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Una e mezza, 13:33, ancora buona domenica, abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa da passare insieme sulle buone vibrazioni. Io sono Double, vi accompagno appunto fino alle 14. Chiudiamo anche questa prima settimana passata insieme in questa maniera alternativa, per chi magari, non so, se è collegato solo in questi giorni, è un programma in cui tendenzialmente siamo in due, siamo in questa fase di transizione estiva e poi accadrà qualcosa di nuovo a partire dal rientro delle varie trasferte, quindi intorno a fine agosto, il 28 giù di lì. Il 366-663-4466 invece rimane invariato, resta sempre quel numero, così come rimane invariata la nostra passione per un certo genere musicale che tanti anni

Non Love Beethoven, era Chuck Berry sulle frequenze di Radio Freccia. C'è chi si chiede esattamente i Muse a cosa servano, anche da fare musica così come tutti gli altri. Li abbiamo ascoltati all'interno della nostra Top 20, ho trovato del conforto in Gigi, che anche a lui insomma non piacciono tantissimo. Domani poi lo risentiremo sia nel TGigi che in quella che è diventata ormai insomma un'ora fissa dalle 12 alle 13 anche all'interno delle buone vibrazioni per quanto riguarda questa edizione straordinaria. I'm Never Gonna Reap, I'm Never Gonna Rest in Peace, il brano dei Green Day che ascolteremo dalla Top 20, prima XX.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Quasi le 2:15, 13:43, ancora un po' di brani da ascoltare insieme. Qualcuna, devo dire, molto molto interessante, perché abbiamo passato parecchie cose classiche, anche quella in chiusura lo sarà, seppur un po' più moderna, magari un po' leggermente fuori contesto, non proprio in linea con tutto quello che abbiamo ascoltato fino adesso, però resta sempre un grande brano. 366-663-4466 per SMS e WhatsApp, ancora qualche minuto per leggervi. Intanto arrivano i No Doubt con la loro Ella Goodall.

0: Hello, good day, no doubt sulle frequenze di Radio Freccia.
1: Insieme... E vai, sì. Anche oggi è andata, siamo sopravvissuti al caldo.
0: Amica, è finita la giornata. Ancora un bel po'. Data questa parte, poi qua dentro devo dire che caldo proprio non se ne sente, anzi, tante volte dobbiamo chiedere di alzare un filino perché fa parecchio freddo. Sarà il nero, sarà, non so, l'austerità di questo studio molto, molto cupo, ma a parte gli scherzi si sta molto bene. Vi ricordo che ci si può seguire anche dalla nostra app RTL 102.5 Play, scaricatela se ancora non l'avete fatto. Arrivano anche Mumford & Sons insieme a Pharrell a seguire un po' di Big Track dalla Top 20.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 55 minuti passati dopo l'una, siamo arrivati al termine di questa puntata delle buone vibrazioni, l'ultima Top 20 ascoltata, firmata Big Truck, porta il titolo di Collided. Noi ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, ricominciamo un'altra settimana assieme fino a domenica prossima. Grazie per aver scelto come sempre Radio Freccia per come colonna sonora per la vostra domenica, che sia di vacanza, di recupero, di riposo o di faccende domestiche. Grazie per la fiducia che date sempre alle Good Vibrations, anche se in questa forma particolare e straordinaria. Ci lasciamo con Moby, In This World. Grazie, ciao.

quel momento della trasferta in cui inizio a confondere un po' i giorni. Quindi so che è domenica perché è il computer che me lo dice. So che ore sono perché è sempre il computer che me lo dice, e anche che è il 16 agosto, sì, sempre per tutta questa, per il fatto che dalla tecnologia me lo stia dicendo, ma in realtà ho perso un po' il filo dei giorni e del tempo, che è una cosa bella, posso dirlo, ogni tanto vivere fuori dal tempo è veramente prezioso.

and All of the Night, sono arrivati anche i Kinks su Radio Freccia all'interno di Electric Ladyland, programma che potete guardarvi anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra ora insieme. Vi dicevo, è una fortuna vivere fuori dal tempo e dai giorni, perdersi un po', ed è quello che sta accadendo qua a Lipari, con tutto il rispetto per Cologno Monzese, però devo dire che trasmettere da qua ha un altro sapore, chissà come mai. Sarà per il mare? Non lo so. Sarà per tutto questo azzurro? Sarà per quest'isola incredibile? Non riesco a capirlo, ditemelo voi. 366-6634-466 è il numero che vi serve per farvi sentire, come diciamo stiamo dicendo in questi giorni. Potete farvi sentire in maniera pertinente, ovvero magari legandovi agli argomenti di cui parleremo, oppure anche in maniera completamente random, decontestualizzata.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14 e 12 con Ambra Marie in diretta, vi dicevo, dal Tourmaline Club di Lipari, quel luogo in cui appunto si perde un po' il senso del tempo. E Alessio mi scrive al 366-663-4466. Ciao M, buon post Ferragosto anche a voi, tra l'altro. E a proposito di vivere fuori dal tempo, presto andrò a sentire i Blue Vertigo, inoltre prestissimo andrò a sentire i Subsonica per la quarta volta quest'anno, e pochi giorni dopo ci sarà il DJ set di Samuel, e quindi in 8 mesi sarà la sesta volta che vedo il buon Samuel. Se i Subsonica fanno after party ci rimango fino a mattino. Altro che 2 anni fa, che finito il concerto sono andato a casa perché il giorno dopo ero al lavoro. Lavoro può aspettare, capiranno. Ah beh sì, tanto come giustifica dici che è la musica che ti ha chiamato, al massimo dici che sono state le cozze, grande cheat, che se cogliete mi fa piacere, se no mi sa che vi tolgo dai miei amici preferiti. Vi faccio ascoltare Dire Straits? Direi di sì. Arrivano adesso con Brothers in Arms.

In Arms, Dire Straits all'interno di Electric Ladyland. C'è chi ringrazia e dice: Gianna, grazie per questo capolavoro, sto andando a lavorare, ci sono 35 gradi. Dicono che i Dire Straits funzionino per sentire un po' più fresco, un po' più freschino. Non so se l'avete letto quando ci sono i consigli, ma che danno di bere tanto, non uscire nelle ore più calde, e dicono di ascoltare Dire Straits. Siamo qua apposta, ci mancherebbe, per intrattenervi. Come vi intratterrò io nelle prossime tre ore? Più o meno come sempre, cambiano gli argomenti, però ci sarà un On This Day alle 14.50, un On This Day quest'oggi che mi tocca particolarmente, quindi attenzione. Non c'è il Tgigi, non c'è Gianni Roiatti, i miei due migliori amici mi hanno abbandonata completamente me stessa, però del resto, insomma, non è che posso avere tutto, non posso avere Gianni e Gigi e in più essere anche al mare. Qualcosa dovrò sacrificare e sinceramente sacrifico gli amici pur di stare al mare. Sono proprio una grande amica. E poi c'è Ben on the Run che è sempre aperto, quindi musicisti e musiciste all'ascolto, sapete come funziona, non ve lo devo ripetere ogni volta, vero, come funziona, perché sennò vuol dire che mi siete distratti.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 14:29 all'interno di Electric Ladyland con voi, Ambra Marie, fino alle 17 anche in questa domenica 16 di agosto. Domenica che non so come voi state occupando, raccontatemelo al 366-663-4466, posso dirvi come l'ho occupata io fino adesso. Sono alzata abbastanza presto e sono andata a mangiarmi una granita di fichi con la ricotta a Unci, che è questa spiaggia molto bella a Lipari, molto tranquilla, molto familiare. E devo dire che è stato un buon risveglio, un'ottima colazione. E poi sono ritornata al Tourmaline Club e adesso sono qua in diretta con voi fino alle 17. Mi sto trattando veramente molto molto male in questi giorni.

It's My Life, Bon Jovi all'interno di Electric Ladyland nel nostro momento cazzeggio, dove ci raccontiamo un po' che cosa si fa. Vi ho detto, per quanto mi riguarda, la mattinata è partita con granita di fichi con la ricotta, quindi direi molto bene. Gianluca invece mi scrive: sfrecciati, oggi ci si lancia tutto il giorno con il paracadute allo skydive Costa d'Argento Orbetello. Gran coraggio. Io credo che ormai non riuscirei più. Ormai inteso che più passano gli anni più divento una persona un po' paurosa da questo punto di vista, però chi può dirlo? Magari prima o poi mi lancerò anch'io da qualche parte.

0: Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 14:41 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17. Come sempre arrivo alle 14, vi racconto un po' che cosa faccio qua in diretta da Lipari, si cazzeggia, ma poi dopo si comincia a parlare di musica. Oggi vi ho detto che l'Ondis Day per quanto mi riguarda è parecchio importante, interessante, sono felice di parlarvi. In realtà l'avvenimento non è bello, perché si tratta di una morte. Quindi 16 agosto del 97 ci lasciava Nusrat Fateh Ali Khan. È stato uno dei più grandi cantanti musicisti del Pakistan, universalmente considerato il re del Qawwali. E voi mi direte, ma perché ne parliamo? Tra poco ve lo dico.

Don't be cruel, Elvis Presley su Radio Freccia. Allora, vi dicevo perché oggi parliamo di Nusrat Fateh Ali Khan, ovvero uno dei più grandi cantanti e musicisti del Pakistan, re del Qawwali, ovvero questa musica devozionale dei mistici sufi, perché c'è tutta un collegamento a Jeff Buckley. Quindi sapete che se io ho comunque l'occasione di parlarvi di Jeff Buckley, lo faccio. Accadono anche altre cose nel mondo del rock, ve le accenno. Il 16 agosto del 33 ci lasciava Robert Johnson, bluesman famoso negli anni 30, c'è una storia matta dietro di lui, di cui ne abbiamo parlato tante volte. Ci lasciava Elvis Presley, che abbiamo appunto appena ascoltato su Radio Freccia, e poi ci lasciava anche Aretha Franklin. Quindi 16 agosto non proprio una grande data, perché sono tutte morti quelle che vi ho appena elencato, però come sempre sono comunque questi dei momenti dove possiamo continuare a ricordare e a portare avanti la musica anche di chi non c'è più.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:51 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, che oggi purtroppo vi porto al 16 agosto del 1997, quando moriva a soli 48 anni Nusrat Fateh Ali Khan, ovvero uno dei più grandi interpreti della musica Qawwali, che è la musica devozionale dei musici, dei mistici sufi. Qualcuno si domanderà: cosa c'entra tutto questo col rock? C'entra, perché in questa storia entra in scena Jeff Buckley. Jeff Buckley lo ascolta per la prima volta nel 90 a New York, nell'appartamento di un amico. Non conosceva l'urdu, ovvero la lingua pakistana, non aveva gli strumenti per capire letteralmente quei testi, eppure racconta di essere stato completamente travolto dalla musica, le tabla, gli applausi ritmici, gli armonium e soprattutto quella voce di Nusrat, che descriveva come velvet fire, ovvero fuoco di velluto. Il Qawwali nasce dall'incontro fra poesia e improvvisazione, quindi le esecuzioni possono partire dai versi dei grandi poeti sufi e poi costruire progressivamente una sorta di trance collettiva attraverso la ripetizione di questi versi. Una frase viene cantata, ripresa dal coro, rilanciata dal solista, e Nusrat poteva portarla sempre più lontano con questi vocalizzi rapidissimi, pazzeschi. Trasformava anche le sillabe della musica classica indiana in una specie di linguaggio astratto, è qualcosa di incredibile. Per Buckley era proprio questo il punto: non serviva a capire ogni parola per essere raggiunti da quella musica, perché ti arrivava. Buckley era un ammiratore dichiarato di Nusrat e nel suo repertorio dal vivo inserisce Yeyo Alka Saror Hai, ovvero questa canzone Qawwali che aveva fatto propria trasformandola in qualcosa di abbastanza diverso, e l'aveva riproposta al Ciné, il locale di New York in cui si esibiva quasi ogni sera. Quindi questa è una scelta perfetta, ci ascoltiamo la versione di Jeff Buckley per ricordare Nusrat, non una cover nel senso tradizionale, ma la dimostrazione di quanto una voce e una forma musicale possano attraversare culture lontanissime e incontrarsi. Quindi ci ascoltiamo questa chicca all'interno dell'On This Day di quest'oggi.
2: I'll do just a bit of the first song that I ever heard by Nusrat Fateh Ali Khan.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15, magari in tanti penseranno: Ambra, che cosa stai facendo? Ma è questo il bello della radio, far ascoltare anche cose che non sono magari così canoniche, ed è quello che abbiamo appena ascoltato, ovvero Jeff Buckley che interpreta Nusa.

Rat Fateh Ali Khan, cantante pakistano famosissimo per la musica kawali. Jeff Buckley era innamorato perso del suo modo di cantare, tant'è che l'aveva

E questi erano gli Aerosmith all'interno di Electric Ladyland, anche se in realtà appunto vi stavo parlando di Jeff Buckley e di questa chicca, questa Yeyo Al Kassaror High, ovvero questa canzone di Nusrat Fateh Ali Khan che Jeff Buckley ha rifatto al Siné. Qualcuno, Anto, scrive: ma grazie, una chicca pazzesca, mai sentita prima. Ma più che altro magari questo vi apre il mondo appunto di Jeff Buckley legato a quello di Nusrat, perché in qualche modo, se poi vi ascoltate Jeff Buckley, vi renderete conto che l'ascolto di questo cantante sicuramente è permeato poi anche nelle melodie che Jeff Buckley spesso ci ha fatto ascoltare. E c'è anche un altro episodio molto bello, ovvero Jeff Buckley era riuscito ad andare a un suo concerto a New York ed era riuscito ad entrare nel backstage, però Nusrat non parlava inglese e Jeff Buckley non parlava pakistano, era emozionatissimo. Allora l'unico modo che ha avuto per parlare con lui, per fargli capire quanto l'amasse, ha iniziato a cantare, e Nusrat è rimasto impressionato da come Jeff Buckley cantava le sue canzoni, perché Jeff Buckley ha iniziato a cantare le canzoni di Nusrat e avete sentito che sono parecchio complesse, e questo è stato il loro modo di dialogare.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 15.13 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17. Stiamo parlando di Nusrat Fateh Ali Khan, artista che ha influenzato tantissimo Jeff Buckley, e proprio in questi anni è stato trovato un disco suo che si pensava perduto, è Chain of Light, che era stato pubblicato dalla Real World, ovvero l'etichetta di Peter Gabriel. Sono brani in kawali tradizionale ed è interessante perché questo disco ci restituisce Nusrat proprio nel periodo in cui stava conquistando il pubblico occidentale, perché era stato registrato negli anni 90 con questa sua voce incredibile, quelle improvvisazioni che erano qualcosa di pazzesco, e il disco appunto si chiama Chain of Light.

Full Cardigans su Radio Freccia. Invece vi stavo parlando di Chain of Light, questo disco di Nusrat Fateh Ali Khan, che è stato ritrovato negli ultimi anni. Lui era già una star in Pakistan, poi dopo era riuscito a ottenere un'etichetta con la Real World, l'etichetta di Peter Gabriel. Quelle registrazioni del 90 erano rimaste negli archivi fino a riemergere appunto qualche tempo fa. Quindi sono questi quattro brani che ci riportano a quella stagione in cui la cosiddetta world music faceva scoprire al pubblico occidentale artisti lontanissimi dai nostri circuiti, e Nusrat era abbastanza impossibile da ignorare, perché aveva appunto questa capacità incredibile di improvvisare, che è stata notata subito.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente!
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:26 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Chiudiamo la parentesi dedicata a questo meraviglioso, per me, On This Day di quest'oggi. Quindi abbiamo ricordato sia Nusrat Fateh Ali Khan che Jeff Buckley, ci siamo ascoltati una chicca, ma adesso appunto chiudiamo la parentesi per buttarci in altro, non lo so ancora in cosa. Sicuramente leggo molto volentieri i vostri messaggi, 366 663 4466, se avete voglia di farvi sentire, raccontarmi un po' come ve la state passando in queste giornate di agosto torrido. Manu mi scrive: ciao Ambra Marie, siamo in coda dalle parti di Trento verso la Val Venosta. Il mio fidanzato Denis ha accettato di fare una strada più lunga di circa un'ora per evitare le lunghe gallerie che mi fanno paura. Questo è amore. Eh sì, decisamente. Almeno vi fate anche una strada alternativa. E allora, beh, se no in realtà in galleria Black is Black ci poteva stare come pezzo, invece ve la godete fuori.

Black is Black, Los Bravos all'interno di Electric Ladyland, ovvero quel programma che vi tiene compagnia tutti i pomeriggi dalle 14 fino alle 17. Parliamo di musica, ma non solo, perché in realtà è un po' come se fossimo al bar, un bar dove ci beviamo una roba insieme e tendenzialmente si parla di musica, ma poi dopo ci buttiamo anche su altre cose. Adesso, ripeto, vediamo, sto improvvisando, ad agosto mi viene sempre voglia di improvvisare, quindi chi lo sa dove vi porterò tra poco. L'importante è che la musica di Radio Freccia non vi abbandoni mai, e quella infatti c'è sempre 24H per voi, e in questo caso arriva anche Youngblood.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:38 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. Ci siamo ascoltati Role Model all'interno di Electric Ladyland con il suo nuovo singolo Joy, pubblicato un mesetto fa, brano estratto dal terzo album di questo cantautore. Il disco si chiama Chuck Timely and the Hourglass, è uscito proprio a inizio agosto e noi lo stiamo passando in alta rotazione all'interno della nostra top 20, così se volete un po' di gossip, pare che Role Model si stia frequentando con l'attrice Dakota Johnson, ma non so se vi interessa.

Good to my family, sono arrivati anche i Cranberries in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Già che siete sull'app trovate anche tutti i nostri programmi, le interviste e le ultime notizie. A proposito di ultime notizie, mi duole dirvi che quest'oggi il buon Gianni Royatti non c'è, giustamente è in vacanza anche lui, quindi ritorneremo a settembre, come tutte le cose, ritorneremo a settembre, quindi per oggi proverò a tenervi compagnia io come posso. So che senza Gianni è difficile, ma ce la faremo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:53 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Sono passate le nostre prime due ore insieme, ne abbiamo passate chiacchierando un po', insomma, di quello che accade su quest'isola, perché sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari e quindi vi racconto sempre un po' le mie gite fatte di cibo e meraviglia. Poi abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di Jeff Buckley, abbiamo ricordato il cantante pakistano Nusrat Fateh Ali Khan, perché ci lasciava il 16 agosto del 1997, quindi come sempre Long This Day in qualche modo ci permette di spaziare in storie che magari non raccontiamo mai. Questo è giusto per darvi un'idea di quello che abbiamo fatto fino adesso, ma tra poco ho altri argomenti per voi fino alle 17. Intanto arriva Patti Smith.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16 all'interno di Electric Ladyland in questa domenica 16 di agosto, con voi Ambra Marie fino alle 17, in diretta dal Tourmaline Club di Lipari. Vi ho appena fatto un riassunto di quello di cui abbiamo parlato nelle scorse due ore. Benvenuti e benvenute chi si fosse appena sintonizzato. Cambiamo argomento perché ho trovato questo articolo molto interessante che parla di quella nostalgia di un periodo che non si è mai vissuto. E questa cosa ha un nome, si chiama anemoia. E adesso qualcuno ha pensato di trasformarla addirittura in un profumo. Si chiama The Anemoia Device, parte da questa fotografia analogica. L'intelligenza artificiale la interpreta, costruisce una piccola storia e attraverso tre manopole, che sono prospettiva, tempo e umore, arriva a creare una fragranza personalizzata. Quindi in pratica hanno usato il ricordo di un qualcosa che in realtà non avete mai vissuto, ma accade nella foto.

Wild Child, canzone che mi rappresenta piuttosto bene per cominciare la nostra terza ora insieme. Vi stavo parlando di questo Anemoia Device, questa praticamente questa, come si può chiamare questo oggetto che trasforma attraverso l'intelligenza artificiale dei ricordi inventati in un profumo. Quindi questa fotografia viene trasformata in una narrazione e poi un profumo composto da un massimo di 4 essenze. Il risultato dovrebbe evocare quella strana sensazione di familiarità verso qualcosa che in realtà non abbiamo mai vissuto. Quindi Anemoia vuol proprio dire avere nostalgia di un periodo che non abbiamo mai vissuto, quindi una nostalgia senza memoria. La domanda è bellissima, no? Quella che si pongono attraverso questo oggetto: che odore avrebbe un passato che non è mai stato nostro? È molto poetico questo, ma io in realtà vorrei trasformare questa notizia in un qualcos'altro che vi racconto tra poco.

0: Radio Freccia.
1: Le 16 e 11 all'interno di Electric Ladyland. Stavamo parlando di questa parola che è anemoia, ovvero la nostalgia di un periodo che in realtà non abbiamo mai vissuto. E allora è nato questo Anemoia Device, parte da una fotografia analogica e l'intelligenza artificiale interpreta la fotografia, costruisce questa storia e crea un profumo.

profumo personalizzato per farti vivere un ricordo che di un qualcosa che in realtà non è mai successo. Quindi è un oggetto piuttosto strano e affascinante. Però in realtà io volevo svoltarla su un'altra cosa, ovvero volevo chiedervi al 366-6634466. Io sono molto legata ai profumi, in maniera quasi a volte, non vi dico ossessiva, ma proprio io magari ho un profumo, lo indosso nel periodo in cui sento che di aver bisogno di questo profumo, poi quando una fase della mia vita finisce cambio profumo come se fosse una cosa esistenziale e metto questi profumi in una scatola, in una, una scatola dove che ogni tanto riapro quando ho voglia magari di risentire un periodo della mia vita, annuso, e in quel momento ritorno esattamente nel momento in cui quel profumo mi riporta. E quindi volevo chiedervi al 366-6634466 se voi avete dei profumi che vi riportano proprio ad un momento preciso della vostra vita, che in qualche modo vi emoziona, non so, un profumo di un piatto, di una persona, del mare, non so, fatemi sapere e così leggo i vostri messaggi.

Arrivano i Cure su Radio Freccia. Vi stavo raccontando del fatto che appunto io ho questo legame molto forte con gli odori e i profumi che hanno un potere di trasportarmi proprio all'interno di una situazione, di un ricordo in una maniera molto, molto forte. Vi dicevo che appunto conservo i profumi che non utilizzo più perché magari quando ho voglia di ritornare ad un periodo della mia vita apro questa scatola dei profumi, decido dove voglio trasportarmi, annuso il profumo e mi sento lì, magari in una, non so, in un amore passato, piuttosto che in un luogo che ho amato particolarmente, quindi di conseguenza

Ogni profumo ha un po' la sua storia, il suo periodo, e quando ha finito la sua storia lo metto via. Non so se anche voi siete matti come l'ha sottoscritto, ma comunque al 366 6634466 vi chiedevo se c'è un profumo in particolare che vi porta ad un ricordo speciale, e ne parliamo un po' insieme fino alle 17.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti.

0: conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 16:27 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Stiamo parlando di quei profumi che quando li senti ti riportano in un attimo ad una persona, a un ricordo, a un, non so, un periodo della vostra vita. E Katia mi scrive: un profumo a me molto caro è quello della cartoleria. Quando mi ritrovo nei supermercati con l'angolo dedicato ai quaderni, gomme, all'inizio delle scuole, io mi ritrovo alla standa quando andavo con mia mamma a comprare le cose per la scuola. Poi tra l'altro inizia, va bene che è il 16 di agosto, però raga è un attimo che arriva settembre, e a settembre il profumo cambia, è inevitabile. E me ne rendo conto subito dal primo settembre che qualcosa nell'aria cambia e mi riporta ai tempi in cui ricominciava la scuola, quindi sceglievi il diario, i quaderni nuovi, quindi capisco molto bene questa sensazione che hai descritto, Katia.

Nice Day, cantano gli Stereophonics all'interno di Electric Ladyland. Ma torniamo ai nostri profumi, e attenzione perché questo sbloccherà un sacco di ricordi, perché Claudia scrive: il profumo del Crystal Ball, ma quello di 50 anni fa, che ogni respiro valeva una mezza malattia respiratoria, che ricordi. Ma che meraviglia il Crystal Ball, a parte che io mi perdevo nel toccarlo, quindi era più il tempo che passavo a toglierlo, toccarlo, fare le palline, poi posizionarlo, che poi soffiarci dentro, perché mi piaceva di più la preparazione. Poi dopo sì, anche chiaramente fare le bolle col Crystal Ball era meraviglioso. Infatti quando mi capita di trovarlo in giro lo compro, non posso farne a meno.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:39 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie, ancora per una ventina di minuti stiamo parlando di quei profumi che in un attimo ci riportano in un'epoca, in un periodo, in un momento della nostra vita. E insomma, i profumi hanno un potere immenso e poco fa abbiamo parlato del profumo del Crystal Ball che ha sbloccato i ricordi di moltissimi di voi. Qualcuno mi scrive: profumo di biscotti appena sfornati, mi sembra di sentirlo ogni tanto e sembra che sia la presenza di mia madre che torna a controllare come vanno le cose su questa terra. È un bel ricordo questo, un bel messaggio, grazie per averlo mandato.

You ain't seen nothing yet. Ce la siamo ascoltata anche in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia in ogni dove. Qua potete ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, anche le ultime notizie. Notizie che ritornerà domani Gianluigi Riccardo a raccontarci, perché domani è lunedì, si ripristina l'orario settimanale e quindi Gigi sono certa che avrà un sacco di nuove notizie da raccontarvi. Noi siamo quasi arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme, ma insomma, c'è ancora un po' di musica da ascoltarci, poi ci salutiamo bene tra poco.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:50 all'interno di Electric Ladyland. Con voi Ambra Maria ancora per 30 secondi. Poi vi saluto e vi lascio ad un gran pezzo. Però ci sentiamo domani. L'abbiamo detto, sono in diretta dal Tourmaline Club di Lipari per un paio di settimane. La prima settimana è andata e ci ritroviamo domani come sempre dalle 14 alle 17 per nuove mirabolanti avventure. Sapete che c'è una sorta di diario di bordo nei nostri giorni qua sull'isola, e quindi vi terrò aggiornati. Nel mentre chiudiamo tutte le parentesi che abbiamo aperto nei nostri discorsi per magari riaprirle domani o non aprirle più perché ne apriremo altre, chi può dirlo. Quello che so è che vi dicevo, vi lascio con un gran pezzo. Sono gli Iron Maiden, Fear of the Dark, e noi ci sentiamo domani. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia. Walk time.
2: Alle 17 qualche istante, è terra di nessuno and we are back. Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questa domenica 16 d'agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, beati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, tutto quello che volete condividere, come sempre più che ben accetto. Che siate accoppiati, che siate da soli, che siate cuori di gruppo, che siate cuori sociali, poligami, quello che vi pare, oppure che siate in possesso di un cuore solitario. Owner of a lonely heart, yes!

Beh, si dice che l'estate sia il momento giusto, o magari per convenzione quello più abitudinario per cambiare questa condizione. Se sei owner of a lonely heart, magari d'estate succedono cose, raggiungi luoghi che frequentavi da bambino, ritrovi quelle stesse persone che magari sono sempre quelle che ogni anno rivedi e le vedi sempre in quelle due settimane centrali d'agosto, per cui crescete a distanza come rette parallele che però ogni tanto si incontrano, si baciano e poi si rivedono l'anno successivo. L'estate, diciamo, permette qualche sollevamento della carta imprevisti nel grande monopoli generale. Mettiamola così. 8 minuti dopo le 17, buona domenica a tutti quelli che stanno ascoltando Freccia, quelli che hanno la radio in sottofondo, visto che c'è tanta tanta gente che in queste ore è in macchina. L'espressione controesodo, che è una parola bellissima tra l'altro. Sono molto affascinato dalle parole. Qual è la vostra parola preferita? E perché proprio bisarca? Lo so. Sempre avuto un grosso fascino anche quella. Insomma, buon viaggio a chi rientra, a chi sta andando, a chi, insomma, in generale è in movimento in queste ore, in questi minuti. The Shock of the Lightning, questo è per voi. Oasis, everybody.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I will rise to this occasion. The Mountain Gods con Charlie Sheen reaches out to the feds. Charlie Sheen, personaggio parecchio rock and roll. Parecchio rock and roll. Sai che mi porta indietro a una, diciamo, una variante di Dawson Creek. Mi spiego meglio. Dawson Creek per la mia generazione è quello che si guardava quando si tornava o da scuola o in generale dopo pranzo, no? Erano le cose dell'Italia 1 di un po' di tempo fa. E ad un certo punto, quando il decoder del mio telefono non prendeva quel canale, prendeva soltanto altri, non mi ricordo, del mio televisore, scusate, andavi da un'altra parte e c'era Due Uomini e Mezzo, che era un'altra serie televisiva con Charlie Sheen, dove sostanzialmente lui era lo zio, quello scavezzacollo, fratello di uno un po' più dritto, un po' più normale, che aveva un figlio. E quindi erano due uomini e mezzo perché il piccolino stava crescendo.

0: la chiusura classica del blues.
1: Ma non è che il mezzo era lo zio Scavezzacollo? Ciao a tutti!
0: Ciao a tutti! Ma può darsi, può darsi, è un modo di vederla diversa. Cioè, tu dici, perché era quello un po' tutto fatto sempre, che aveva un sacco di compagnie femminili, cioè quello che non era proprio secondo i canoni, lo zio preciso ed ordina. Beh, può darsi, può darsi. È un modo differente di vederla. Se non altro era molto spogliatoio. Cioè, quell'effetto spogliatoio lì. Non è che facessero le vere battute che si fanno in uno spogliatoio. Quello no, quello assolutamente no. Quello, ecco, sbagliato. Quello no.
2: Wrong.
0: Quello proprio non è, non è. Però quell'effetto lì c'era lo stesso. Mettiamola così. No, adesso Dave, però non ti devi arrabbiare così, non devi essere così. Dai, sei il notaio? No, non sei neanche il notaio, ho capito. Sei Dave Gunn, non sei il notaio Pocaterra, nemmeno. Vabbè. E allora niente, allora vai tu, voilà.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 17 ore e 27 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18. Allora, noi li sentiamo adesso, ma c'è una breaking news che riguarda i Fontaines DC. È appena comparso sui loro social il credo nome del nuovo disco, perché viene proprio a caratteri cubitali, c'è tutta un'illustrazione, un video che prima di tutto inquadra il pianeta Terra, che ruota piano piano su se stesso, poi la forma rotonda del pianeta viene sostituita da quella di una pupilla, di un iride bello blu, bello azzurro, visto che poi il pianeta Terra fa contrasto con il fatto che c'è molto blu degli oceani, e poi

poi Dopamine Chamber 2026. Insomma, non c'è una data precisa, ma siamo al 228esimo giorno dell'anno, quindi ce ne sono ancora 137 per loro per pubblicarlo. Dopamine Chamber, a proposito di cose chimiche, vedi The Chemicals Between Us. Boosh.

Delle cose chimiche tra di noi, quando si dice che c'è attrazione, che c'è qualche cosa di inspiegabile, di solito si usa l'espressione c'è della chimica. E a quanto pare però la chimica esiste davvero. Cioè, al di là del famoso rilascio di dopamina, di tutti quei neurotrasmettitori che alla fine portano in giro il presobenismo, mettiamola così, con buona pace di tutti quelli che frequentano abitualmente i siti o le app di dating, pare che la chimica tra due persone possa attivarsi davvero soltanto con il contatto diretto. Cioè, sai, ti stringi la mano e allora lì già succede qualche cosa. Secondo me, aggiungo io, ma non sono medico, la anche dalla prossimità. Cioè, se tu ti metti ad un tavolino a prendere un caffè con una persona e la fissi negli occhi per, non lo so, un minuto secco, esatto, dritto, senza nemmeno parlare, ma comunque fissandoti negli occhi, lì qualche cosa succede per forza. Magari il battito del cuore può accelerare, i vasi sanguigni si dilatano, si richiudono in base a quello che serve, la sudorazione, la temperatura del corpo aumenta e quindi la chimica è data anche da quello. Ripeto, con buona pace delle app, che magari mettono giù il terreno per far sì che poi quel contatto avvenga davvero.

0: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Radio Freccia.
6: 17:40, allora la chiudiamo subito, sennò diventa la posta del cuore del cioè, che non è il caso. Ma mi ha fatto molto ridere il messaggio di Anita, eccola qua, da San Cataldo, 366-663-4466, che dice: ciao nessuno, la stretta di mano è importantissima, io odio le persone che ti stringono la mano e si fermano lì, sulla punta. Ma stringimi la mano fino al polso, fammi sentire chi sei. Ma fino al polso è veramente, posso dire, cioè è veramente da ufficiale giudiziario. Ti requisisco e ti porto fino al polso, ma bella così, come un bracciale vichingo. Comunque sono d'accordo, stretta di mano molto importante, sottoscrivo, bella salda, insomma, giusto se non altro per far capire, dai, sono qui, hai la mia attenzione e io ho la tua. Basta, poi chiudiamo posto del cuore, andiamo, dai.

Don't panic, niente paura, lo dicono i Coldplay ai propri fan, anche perché credo siano un paio d'anni che non vengono in Italia e tra novembre e dicembre di quest'anno invece dovrebbe esserci l'annuncio per il 2027 di un tour mondiale che potrebbe includere anche il nostro paese. Sicuramente ci sarà il Sud America, sicuramente il Nord America, pare sicuramente anche l'Europa, e dunque i fan italiani sperano. Dovrebbe essere anche il prolungamento di quello che poi era il vecchio tour, cioè il Music of the Spheres World Tour, che li ha portati un po' in giro per il mondo e che dovrebbe aggiungere 138 nuovi concerti e far arrivare questo tour dunque ad un totale di 360 appuntamenti dal vivo, che sono tantissimi per un tour monumentale. To keep you close to me, but life got in between.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 17 ore e 52 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18. Vedi, aver sfiorato la questione posta del cuore, poi arriva Jealous Lover degli Stones in top 20 e in qualche modo la fa riaffacciare, fa baluginare quella luce lì. Ma non entriamo nel discorso. Cambiamo argomento. Prima di salutarci, spesso i fan rimproverano ai propri artisti preferiti il fatto di non essere più come una volta. In alcuni casi tremendi, sei venduto, le cose lì, insomma, no? Certo è che però se ti metti nei panni dell'artista c'hai anche voglia di cambiare. E magari non serve tanto radicalizzare le cose, non serve andare da polo sud a polo nord, ma basta invertire alcuni piccoli fattori per far sì che il risultato cambi o non cambi.

cambi in base a quello che desideri. Dopo tanto urlare, dopo tanto fare casino, a volte si può invertire anche semplicemente ritornello e strofa. Tu dici ritornello di solito carico, carichissimo, apri tutto. Proviamo a farlo nella strofa e a rendere il ritornello invece un qualcosa di un po' più morbido, un po' più melodico. È il ragionamento che sta alla base della canzone con la quale ci salutiamo. E la voglio dedicare anche a una persona, a un ascoltatore che ha mandato un messaggio molto bello e dice: con la vostra musica in sottofondo sto andando tutti i giorni a Udine a dare conforto a una persona che, diciamo, ne ha bisogno, e la musica aiuta e tutto fa brodo e tutto aiuta sempre. Allora facciamo così, questa te la dedichiamo perché è una canzone intensa e poi scegli tu in quale modo devolverla alla persona che in qualche modo ci ha bisogno, no? Perché servono non tanto i capostipiti del genere, ma servono degli artisti che ogni tanto abbiano il coraggio di scendere talmente tanto in profondità da perdere anche soltanto quell'ombra della luce che sta là in cima per darti la strada, no? E allora questa canzone secondo me può aiutarti. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. La linea va al Molo 17, vi auguro la migliore delle serate con Unforgiven dei Metallica. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: È permesso? Adorabili sfrecciate e sfrecciati, sono le 18 e diamo inizio al Molo 17 nella sua versione estiva in diretta dal TH Resort di Praia Mare in quel di Calabria. Intanto mando un salutone al nostro Nessuno, che invece vi ha tenuto compagnia sin qui dalla splendida Lipari, alla quale mando un abbraccio enorme a tutta l'isola. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, per tutto quello che vi passa per la testa e volete raccontarci. Intanto iniziamo con i One Waves, questa è Open Your Eyes.

direi che abbiamo iniziato con la giusta energia qui al Molo 17. Adorabili, ci sono belle novità per quel che riguarda i Queens of the Stone Age, perché finalmente c'è una sorta di ufficialità per quel che riguarda l'uscita del nuovo album, che si intitolerà Perfect, scritto con il TH finale, vai a sapere perché, e a quanto pare dovrebbe uscire il prossimo 30 di settembre, almeno stando quanto si dice in un curioso video che Queen of the Stone Age hanno appena pubblicato, un po' splatter. Ci vuole un filino di ironia per poterlo apprezzare appieno. Insomma, se vi piacciono i film di Tarantino, apprezzerete anche questo video in cui si annuncia l'imminente uscita del nuovo lavoro The Queens of the Stone Age, che riascolteremo tra poco con il loro nuovo singolo Easy Street, ma prima di loro ci sono i Kings of Leon con Pyro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e parliamo un pochino di Alanis Morissette, che giustamente gode di una fama che le rende giustizia, come di una persona estremamente empatica, di una persona capace di grande dolcezza, ma c'è da dire che al suo esordio nel 1995, quando aveva appena 21 anni, non è che si tirasse indietro dal togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In particolare con il brano che stiamo per ascoltare, You I Don't Know, è addirittura incappata nella censura. Poi ne parliamo meglio.

tutto il veleno, la rabbia, la sete di vendetta provati da una giovanissima Alanis Morissette, appunto appena 21enne, vengono riversati da lei in You I Don't Know, che diventerà uno dei suoi maggiori successi, una canzone simbolo della fine degli anni, della seconda metà degli anni 90, e anche, come vi dicevo, una canzone scandalo, tant'è che quando esce questo brano esce in una versione più edulcorata rispetto a quella che avete appena ascoltato, perché altrimenti non avrebbe mai potuto partecipare agli MTV Music Awards, tantomeno al Saturday Night Live, cosa che invece, edulcorando questa versione, Alanis può fare, e raccoglie un successo strepitoso che poi sarà quello che lancerà Jagged Little Pill.

0: Plenitud, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale.
2: Qualcosa di sfizioso.
3: E originale.
2: E un tocco esotico.
3: Ma autentico.
4: Scopri il tuo Humus Noa preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Humus Noa, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
3: Chi è?
5: La duchessa.
3: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Radio Freccia.
8: Le 18 e 27 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e tra pochissimo ci riascoltiamo, secondo me, con una certa dose di piacere. I Black Sabbath li ritroviamo nel 1970 con Iron Man, estratto dal loro secondo album, il celeberrimo Paranoid. Iron Man, composta musicalmente parlando, il riff è uno dei più celebri dei Black Sabbath, da Tony Iommi, pare che sia uscita, che sia letteralmente sgorgata fuori da Tony Iommi in maniera spontanea. Lo stesso Iommi ne ha parlato diffusamente in interviste anche molto recenti. Ce l'ascoltiamo.

La scena è questa: i Black Sabbath sono in sala prove e Bill Ward comincia a pestare come un fabbro sulla batteria questo ritmo ossessivo che immediatamente cattura l'attenzione di Tony Iommi, il quale ha dichiarato di aver sentito come se qualcuno, una sorta di mostro, si stesse avvicinando o addirittura uscisse fuori da lui. Fatto sta che le sue dita cominciano ad agitarsi sulla chitarra e il celeberrimo riff di Iron Man viene fuori in quel momento. L'ispirazione, sempre detta di Tony Iommi, arriva dalla musica classica, dalla drammaticità delle dinamiche classiche quando si vuole raccontare l'ossessione. È così che è nato quello che è uno dei brani preferiti proprio da Tony Iommi per quel che riguarda i Black Sabbath. Machine Gun Kelly, Love Race.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:41 minuti al Molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati, la vostra Kat vi consiglia caldamente, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, che vi consente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate 24 ore su 24, ma potrete anche recuperare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle puntate speciali, i podcast, le interviste. Naturalmente poi c'è la sezione Ultime Notizie Musicali, oltre alle Top 20, lo store online in cui trovate tutto il merchandising di Radio Freccia, e poi naturalmente ci sono anche i regalini. Run to you, Bryan Adams.

Run to you, Bryan Adams, ci porta dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti. E cominciamo dall'alcolico, che oggi è un grandissimo classico. Manhattan 1874, ovviamente parlo di Manhattan il cocktail. In un mixing glass con ghiaccio mettete 5 centilitri di rye whiskey, 2 centilitri di vermouth dolce, quello rosso insomma, e una goccia o due al massimo di angostura. Mescolate e filtrate in coppetta ghiacciata. Come guarnizione una ciliegia al maraschino.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18:52 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono ed è il momento dell'aperitivo analcolico per chi non può o non vuole bere alcol, ma neanche deve essere condannato tutta la vita al succo d'ananas, no? Per cui ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso con il suo Green Leaf, foglia verde, che si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 2 centilitri di succo di lime, 2 centilitri di sciroppo ai lamponi, 6 centilitri di infuso di sciso. Agitare vigorosamente e poi filtrare in coppetta ghiacciata. Come decorazione una foglia di sciso. Dove la troviamo lo sciso in vacanza? Quando tornerete lo troverete.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Sono esattamente le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati, questo è il Molo 17, nella sua versione estiva, al microfono c'è Kat, e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. Per i più avventurosi c'è anche il canale 66 di TV Sat. Non so perché mi piace dire così, però ultimamente mi viene in mente questa cosa. C'è un numero che non cambia mai ed è quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366 663 4466. E andiamo avanti con la musica che inaugura la nostra seconda ora insieme. Arriva Rolling dei Limp Bizkit, quindi torniamo indietro nel 2000.

C'è un aneddoto che riguarda il video di Rolling dei Limp Bizkit che a risentirlo oggi fa venire abbastanza i brividi. Il video, che ebbe molto successo per tutto il 2000, insomma appena uscì, ecco appunto in questo video tra le varie parti si vedeva la band suonare in cima alla torre sud del World Trade Center, una delle due torri gemelle, vista al suo meglio la torre sud, tanto che lo staff, gli uffici del complesso di Lower Manhattan mandarono una lettera di ringraziamento a Limp Bizkit proprio per la bella figura che faceva il World Trade Center in questo video. La lettera fu scritta e inviata il 10 settembre del 2001. Detto oggi fa venire abbastanza i brividi. Cheer up baby, in Heather.

0: be the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 19 e 13 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono e abbiamo appena ascoltato Baby I'll Change, il nuovo singolo dei Fiddlehead, la band che va in tour soltanto quando le scuole sono chiuse, perché il frontman, nonostante il successo internazionale, continua saldamente a insegnare storia al liceo e gli impegni scolastici hanno influenzato parecchio anche il destino di un'altra band. Non è stato l'unico elemento, ma insomma è stato un elemento comunque importante, perché nel 1967, quando i Box Tops arrivano a un successo strepitoso con il singolo che stiamo per ascoltare, e beh, insomma, erano ragazzini, andavano ancora a scuola. The Letter.

Magari adesso guardandoli in radiovisione vi sembra che fossero un po' più grandi i Box Tops in quel 1967, ma erano letteralmente dei ragazzini che andavano ancora a scuola quando il produttore Dan Penn gli affida questo brano, The Letter, scritto da Wayne Carson Thompson, che diventa immediatamente un successo incredibile, li piazza in cima alle classifiche sostanzialmente di mezzo mondo, quantomeno del mondo occidentale, lanciando così la carriera dei Box Tops, che forse non hanno saputo gestirsi, magari proprio per una questione d'età, magari perché un po' cannibalizzati dal mercato musicale, quindi vivranno alterne fortune. Love Runs Out, One Republic.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69€.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

19 e 24 minuti al molo, 17 c'è Kat al microfono. Torniamo indietro nel tempo e andiamo nel 2002, quando i Cranberries pubblicano una raccolta molto importante, Stars, the best of, dal 1992 al 2002, mettiamola così, per festeggiare i loro 10 anni di carriera, che è una cosa che succede frequentemente per le band, per gli artisti, insomma in generale nella musica. Ma qui forse c'è qualcosa in più, perché il singolo che dà il titolo alla raccolta, ovvero Stars, che tra pochissimo ascolteremo, sarà anche l'ultimo singolo del gruppo pubblicato prima della loro pausa dal 2003 al 2009.

Stars è uno dei tre singoli inediti contenuti nella raccolta delle migliori tracce dei Cranberries, che vanno dal 1992 al 2002. Ma questa raccolta, come dicevo, non è soltanto una celebrazione di un decennale di carriera, ma è un regalo. È un regalo nei confronti dei fan dei Cranberries, che di lì a poco, insomma nel 2003 appunto, un anno dopo l'uscita di questa raccolta, sarebbero rimasti un po' orfani del gruppo irlandese, che decise di prendersi una pausa. Pausa bella lunga, perché andò dal 2003 fino al 2009. Nel frattempo Dolores O'Riordan sperimentava la sua carriera fortunatissima da solista. Money Made, AC/DC.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 36 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e abbiamo appena ascoltato gli Strokes con il loro nuovo singolo Lonely the Future, estratto dal loro ultimo album Reality Awaits, che è un album, secondo i critici che se ne intendono, molto attinente alla realtà da un punto di vista delle sonorità musicali. Una cosa che io ho pensato ascoltando Reality Awaits è che gli Strokes sono tremendi, perché non fanno mai quello che ti aspetti. Escono con un nuovo album e vanno completamente in un'altra direzione rispetto al precedente. Insomma, non ti danno mai soddisfazione, ma non ti annoiano mai, questo c'è da dire.

The Space Between Dave Matthews Band qui su Radio Freccia. A proposito di Radio Freccia, ma me l'avete scaricata l'app RTL 102.5 Play? Perché con quell'app lì continuate ad ascoltarci rigorosamente ovunque voi siate, ovunque vogliate, in diretta ma anche in replica. Grazie all'app troverete infatti tutte le repliche dei nostri programmi, oltre ai contenuti speciali tipo le interviste, tipo i podcast, tipo le ultime notizie musicali, tipo le top 20, tipo i regalini che ogni tanto vi lasciamo sotto l'albero di Natale perpetuo di Radio Freccia. Andiamo avanti con la musica, Nothing But Thieves, questa è Amsterdam.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:48 al Molo 17, c'è Kat al microfono. Stiamo per chiudere la nostra seconda ora insieme, ma è solo la seconda, poi comincia la terza. Sono un incubo, lo so, non mi mollo mai. Dicevo, stiamo per chiudere la nostra seconda ora insieme con i Deep Purple, in particolare con Smoke on the Water, che è una canzone a cui noi siamo molto legati, visto che è stato il primo brano trasmesso in assoluto da Radio Freccia quando è passata in FM. Ma ultimamente Smoke on the Water ha fatto riparlare di sé, perché Richie Blackmore si è riunito con i Deep Purple proprio lo scorso 12 di agosto per eseguire appunto Smoke on the Water.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Ah, sì, sono esattamente le 20, adorabili, sfrecciate e sfrecciati. Inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 è il numero magico per gli sms, WhatsApp e note vocali in generale. E buon appetito se vi state mettendo a tavola, buon viaggio se siete verso una qualche meta, sia essa un ritorno a casa o magari vi iniziano le ferie proprio in questo momento. Ad ogni modo c'è la musica di Radio Freccia che vi accompagna. Loro sono Elena Skinner, questa è Sweet Home Alabama.

Sweet Home Alabama, non è niente male questo pezzo se stai viaggiando in macchina, secondo me è una buona colonna sonora on the road, mettiamola così. Il prossimo brano decisamente ha un contenuto meno rilassante, è uno dei brani che io preferisco dei Linkin Park, stiamo parlando di Bleed It Out, estratto dal loro terzo lavoro in studio Ministry Midnight, parliamo quindi del 2007, un brano faticoso per Mike Shinoda, il quale ha dichiarato più volte di averlo dovuto riscrivere centinaia di volte, e in effetti parla proprio anche della frustrazione quando c'è il blocco creativo. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this news.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 11 minuti al Molo 17, check out al microfono, e quelli che abbiamo appena ascoltato sono i Green Day con il loro nuovo singolo I'm Never Gonna R.I.P., che ahimè non anticipa una nuova uscita da un punto di vista di album di inediti, ma è, pur essendo un inedito, parte della colonna sonora del film, il cui sfondo sono i Green Day, ma in realtà i protagonisti sono dei giovani musicisti o aspiranti tali che sognano di suonare come spalla dei Green Day nel film Nimrod. Appunto, la colonna sonora naturalmente è curata dai Green Day, e questo è un inedito. E ora Nirvana, Lithium.

Lithium, celeberrimo singolo dei Nirvana, estratto da Nevermind, pubblicato il 13 luglio del 1992, ma in realtà Kurt Cobain aveva scritto Lithium molto tempo prima, già negli anni 90, circolava in maniera un po' piratesca una versione molto primigenia, mettiamola così, del tutto incompleta e distante da quella che conosciamo oggi, perché Kurt Cobain la stava sperimentando. Effettivamente chiunque la ascoltasse, come gli amici Soundgarden, gli dicevano: guarda che è una bomba, guarda che è una hit. Chissà perché lui la chiamava la mia bestia nera. Insomma, ci mise un sacco di tempo per trovare la quadra, non tanto da un punto di vista del testo quanto da un punto di vista musicale. Pare che Dave Grohl in quel caso lì sia stato fondamentale.

Scopri Follow Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 24 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Una delle cose che mi interessa di più della musica è capire come cose anche apparentemente molto diverse tra di loro possano essere in realtà collegate. Se per esempio citiamo il prossimo brano che stiamo per ascoltare, ovvero The Magnificent Seven dei Clash, che risale al 1981 ed è il pezzo d'apertura di Sandinista, ecco, uno magari non si aspetterebbe mai che si possa collegare con grande serenità a quelli che ancora non erano nati, Beastie Boys. Poi ne parliamo.

Nella New York di quei nascenti anni 80 e soprattutto Mick Jones che rimane folgorato dalla scena hip hop che cominciava ad affacciarsi in quegli anni e quindi influenzerà poi il sound di Sandinista, in particolare in modo espresso in The Magnificent Seven, che diventa a tutti gli effetti il primo pezzo rap scritto da una band di musica bianca, ecco, mettiamola così. In realtà il primato se lo contendono con i Blondie con Rapture, che però uscirà un mese dopo Sandinista. Grazie a questo, probabilmente, in quella New York di inizi anni 80 sono nati i Beastie Boys, proprio perché influenzati da questi due apripista.

0: Come here. Radio Freccia.
1: 20 e 37 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Prima dicevo come The Magnificent Seven sia considerato il primo esempio di musica rap che provenga da una band bianca, seguito a stretto di giro di posta da Rap Today Blondie. E giustamente Veronica al 366-663-4466 scrive: e allora Rocky Raccoon dei Beatles, e qui parliamo del 1968, se lo ascoltiamo oggi effettivamente è rap pieno, assolutamente. In realtà non viene considerato un primo esempio di rap da parte di una band bianca perché per i puristi non ha determinati crismi, o forse semplicemente, come spesso è accaduto ai Beatles, sono arrivati troppo in anticipo. I'm going slightly mad, Queen.

I'm Going Slightly Mad Queen, l'ultimo video musicale girato da Freddie Mercury, tra l'altro con un grandissimo fervore a dispetto delle sue condizioni che in quel momento, nel 1991, erano già molto precarie, ma ha voluto lasciare quest'ultimo regalo, vedi, la dedizione e ahimè la condanna di The Show Must Go On. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, se volete anche in modalità radiovisione ovunque vi troviate, ma potrete ritrovare anche tutte le repliche e tutti i contenuti speciali.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 50 minuti al Molo 17. Cata al microfono ancora per pochissimo. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Oggi domenica 16 di agosto 2026. Quindi non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento per domani. Staremo insieme tutti i giorni fino al 23 di agosto, come si conviene in ogni trasferta estiva di Radio Freccia. Ma naturalmente vi invito a rimanere su queste frequenze o sui nostri canali, a seconda di come ci ascoltate, su quale mezzo, perché arriva la nostra Titania che vi porta sull'ultima luna. E come non bastasse, ci sono in rapida sequenza i Simple Minds e i Placebo. Ci sentiamo domani.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Questa è Radio Freccia. È domenica sera, il 16 di agosto di questo 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora benvenuti, bentornati qui sulle nostre frequenze. Questa sera iniziamo con un po' di Red Hot Chili Peppers. Questa è Around the World, che poi è quello che vi auguro.

0: Around the World, Red Hot Chili Peppers, qui su Radio Freccia. Ciao Manuel.
1: Uela, buona domenica Titania.
0: Ma grazie anche a te.
1: Passato, e tu sei sempre wow.
0: Sempre con meno voglia di prepararmi.
1: E ti voglio tanto bene. Manuel da Bologna.
0: Ciao Manuel, ciao, un saluto anche a Ciocca, Giusy, Alessio, tutti i loro clienti. Ovviamente c'è anche Francesca, che in realtà era da un po' che non ci scriveva. Ciao mia cara Francesca, io ci sono.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ci sono anche i Black Keys dalla nostra Top 20 che ritrovate sul sito radiofreccia.it. She Does It Right, questo il nome della canzone, The Black Keys, che peraltro torneranno in Italia anche in questa stagione concertistica. Ma ancora qualche saluto, ciao Faustina.
2: Ciao Titania, eccoci qua, ne ritrovata. Grandiosa serata a te e a tutti gli associati, con abbraccio immenso dalla Valtellina Faustina. Buona settimana a tutti, ciao!
1: Ciao cara Faustina, ciao! E poi c'è qualcuno che dice, ma buonasera, ma questo è il numero giusto? Non lo so, hai scritto Radio Freccia, poi se stavi cercando le pompe funebri, magari no, non è questo il numero giusto, però potremmo comunque mandarti dei bellissimi fiori se li desideri.

0: How Long, ovviamente Rod Stewart, qui sulle nostre frequenze.
1: Ma va, che bella abbronzatura che ha la mia VJ preferita.
0: Hai visto?
1: Tutto a posto? Un abbraccio dal tuo buttafuori preferito.
0: Ma ciao, che bello sentire delle voci amiche. C'è anche chi, a proposito di amicizia, va a tirarmi fuori delle domande a cui potrei essere molto legata, ovvero: com'è stato Montelago? Prima o poi ci andrò e i bravissimi Folkson li vedrò a Milano il 12 di settembre. I Folkson, secondo me, sono sempre una garanzia, soprattutto per chi ascolta comunque la musica folk da sempre. Io li seguo, pensate, quando avevo più o meno 15 anni, che chiaramente non avevano raggiunto la fama che hanno in questo momento. A Montelago è stato bellissimo, perché dovete immaginare 30.000 persone sotto questo palco a cantare, ad urlare, insomma, grande grande emozione tutte le volte. Arrivano anche gli Alabama Shakes qui su Freccia, questa è Always Alright.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni. Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questa domenica 16 agosto 2026. Io intanto vi ricordo che siamo in direttissima dal TH Resort di Praia a Mare. In questo momento sento che qua fuori è iniziato un bel tugurio musicale, la gente sta facendo un bel casino, quindi se sentite rientrare della musica non propriamente rock and roll all'interno dei nostri microfoni, sappiate che non è colpa mia. Detto ciò, secondo me i rockettari d'estate fanno veramente una fatica assurda a sopravvivere. Questo proprio grazie ai tormentoni estivi. E noi vi ringraziamo. Grazie, grazie. Stiamo imparando lo spagnolo senza volerlo.

Take My Breath Away. Berlin, qui strada di freccia. Allora, il video pro militarismo, come qualcuno ci ha scritto al 366-6634466, ovviamente non è un video pro militarismo, ma è un video estrapolato da un film. Però a volte mi sembra assurdo dover spiegare queste cose, ma a quanto pare è necessario. Ma noi torniamo al nostro mondo, il mondo del rock, perché ci sono giorni che il rock non ha scelto, gli sono semplicemente capitati addosso. E il 16 di agosto è un giorno bello pesante, perché in questa data se ne sono andati due uomini da cui parte quasi ogni cosa. 1938, vicino a Greenwood, in Mississippi, muore a 27 anni Robert Johnson, che aveva inciso 29 canzoni e da quelle 29 canzoni sarebbe passato tutto il resto. 39 anni dopo, il 16 di agosto del 1977, in una casa di Memphis chiamata Graceland, muore anche Elvis Presley. Il principio e la sua conseguenza più clamorosa, lo stesso giorno del calendario.

scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 21 e 41 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 16 agosto 2026. Come vi dicevo, questa data è una data pesante all'interno del mondo del rock, perché se ne andava uno di quelli che potremmo definire tranquillamente i suoi creatori. Era il 1977 e Elvis Presley moriva a soli 42 anni, lasciando dietro di sé quello che sicuramente era un premio per chi sarebbe venuto dopo, un modo di entrare nella vita delle persone che poi avrebbe veramente rivoluzionato tutto. Non lo chiamo premio per modo di dire, ma perché lui, grazie a quello che ha fatto, ha dato modo ad altre persone, ad altri musicisti, ad altri cantanti di vincere.

Stand By Me, qui Strada di Freccia, gli Oasis, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E in questo 16 agosto, ma nel 1977, come vi dicevo, se ne andava Elvis, a soli 42 anni, lasciando un vuoto destinato poi a trasformarlo definitivamente in una leggenda. Ma per capire quanto fosse cambiata la sua carriera negli anni precedenti, bisogna tornare invece al 5 marzo del 1960, quando, dopo quasi due anni di servizio militare, Elvis viene congedato dall'esercito americano. Possiamo dire una delle cose migliori che l'esercito americano abbia mai fatto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:54 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 16 agosto 2026. In questa giornata se ne andava Elvis, se ne andava il re, se ne andava una di quelle personalità che hanno contribuito a creare il mondo del rock per come lo conosciamo oggi. In quel momento, era il 1960, quindi stiamo parlando di un pochino prima del 1977, dove invece purtroppo ci ha lasciati. Immaginate un Elvis di 25 anni, lui è già il king del rock and roll e il suo ritorno è atteso da milioni di fan. Immaginate anche il peso di un ragazzo di 25 anni che si porta addosso tutta questa fama, che uno può anche pensare che sia una figata. Ma immaginatevi portare addosso dei macigni e non sapere neanche quanto realmente stiano pesando a voi e al vostro, al resto della vostra vita. Ma Elvis non vuole certo tornare a essere quello di prima. Annuncia di voler costruire una carriera anche come attore, senza però abbandonare la musica. Al suo fianco, come sempre, c'è una delle figure più controverse della sua storia, ovvero il suo manager, il colonnello Tom Parker. Parker aveva capito che il cinema poteva trasformare Elvis in una star ancora più grande e quindi eccolo lì. L'aveva preso e aveva cercato di trasformarlo in una sorta di attore. Beh, c'è da dire che questa cosa non fu una grande

idea, anche se comunque il piano funziona. Elvis torna al successo con la musica, ma Hollywood diventa progressivamente il centro della sua carriera. Nei 13 anni successivi ha interpretato 31 film. Voi avete mai visto un film con Elvis? Secondo me in pochi risponderete sì. E comunque, diciamocelo, non era un grande attore.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 16 agosto 2026. Ed eccoci qui ritrovati anche attraverso la nostra radiovisione, il 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali entrambi in alta definizione che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Mentre 366-663-4466 è il nostro numero di telefono, quello con cui potete interagire con la nostra diretta. E allora stiamo ricordando, parlando di Elvis, perché proprio oggi è l'anniversario del giorno in cui se n'è andato.

I got a woman, Ray Charles, qui su Radio Freccia. C'è chi ci scrive al 366-6634-466 e dice: ho visto i film di Elvis ed effettivamente devo dire che recitava meglio Albano. Ecco, appunto, devo dire che siamo arrivati un po' al quorum, no, di questa cosa. Chi ha visto i film di Elvis sa che sicuramente era molto meglio che continuasse a fare semplicemente musica. Ma al di là di questo, chiaramente il colonnello Parker voleva spremere un po' Elvis fino a che ne aveva l'opportunità. Sicuramente questa era una formula capace di garantire grandi incassi e tutto sommato andava anche a far sì che lui potesse fare dei nuovi dischi.

0: Freccia.
1: Sono le 22:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questa domenica 16 agosto 2026. C'è chi ci scrive al 366-6634-466, il nostro numero di telefono con cui potete interagire con la nostra diretta, dicendo: purtroppo la fama da così giovani è poco gestibile a livello emotivo e anche psicologico, e ancora oggi se ne vedono tanti di ragazzi e ragazze che ne pagano le conseguenze, purtroppo, ed è veramente un peccato. In questo caso stiamo parlando di Elvis Presley, ma effettivamente basta guardare all'interno del club dei 27 per rendersi conto che la fama in un certo momento della vita può essere mortale.

You make me feel like a natural woman, Aretha Franklin, qui su Radio Freccia. Insomma, siamo rimasti quindi a quei 31 film che Elvis fece, però Parker privilegierà sempre di più una formula capace di garantire incassi e nuovi dischi, come vi dicevo prima, mentre Elvis avrebbe voluto dimostrare di essere un attore vero, con ruoli anche più ambiziosi, una cosa che a dirla tutta non gli verrà mai troppo bene, come dicevamo. È uno dei più grandi paradossi della sua storia. L'uomo che aveva contribuito a trasformarlo nel più grande cantante del suo tempo finì anche per indirizzare la carriera verso una strada che non corrispondeva esattamente alle sue aspirazioni.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 22 e 24 minuti, qui Radio Freccia. Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questa domenica 16 agosto 2026. Insomma, il 5 marzo del 1960 Elvis veniva congedato dall'essere militare e tornava semplicemente a fare quello che gli era sempre venuto meglio, grazie al cielo. Il musicista, ma anche l'attore. E a quasi 20 anni da quel 5 marzo del 1960, proprio il 16 agosto del 1977, Elvis sarebbe morto. Il ragazzo che voleva essere il cantante e l'attore era ormai diventato qualcosa di molto più grande di questo. Un'icona, precisamente un'icona capace di sopravvivere alla propria epoca.

0: Bonnie Tyler, qui Radio Freccia, anche lei ci ha appena lasciati. E allora un ricordo lo dedichiamo pure alla nostra Bonnie, anche qui in diretta su Radio Freccia. Ciao Angelo!
1: Ciao Freccia! Mentre parlavi di Elvis mi è venuto in mente il libro di Sebastiano Zanolli dal titolo Elvis, devi tornare a guidare il camion, perché qualcuno aveva avuto la brillante idea che lui non avesse talento musicale. Per fortuna si è sbagliato. Ciao Angelo da Sedino, nel cuore della Sardegna, alle 22:27 mentre ci sono 27 gradi.
0: Alle 22:27 mentre ci sono 27 gradi, beh, perfetto direi. Sì, diciamo che ci sono tante cose che ringraziamo per quanto riguarda Elvis, che ad un certo punto lo abbiano fatto uscire dal servizio militare, per esempio proprio in quel 5 marzo del 1960. Questo perché avremmo perso, sì, magari un attore non di grandissimissime capacità, però comunque migliore rispetto a tanti altri, ma soprattutto avremmo perso un grande artista, un cantante, un uomo che è stato in grado di cambiare la storia musicale. E non tanti possono vantarsi di questo.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:42 minuti in questa domenica 16 agosto 2026, dove siete in compagnia di Titania, qui sull'Ultima Luna, ovviamente sempre qui su Radio Freccia. Allora, io intanto vorrei invitarvi a scaricare la nostra app RTL 102.5 Play per invitarvi ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, insomma, che siate in spiaggia, che siate in montagna, che siate dove vi pare. Basta che stiate passando una bella estate o delle belle vacanze. Se non vi va di ascoltare la nostra diretta, comunque abbiamo anche degli ottimi podcast, anche delle puntate precedenti e soprattutto dei nostri speciali. Inoltre, se vi annoiate, avete voglia di recuperare una qualche intervista dei vostri artisti preferiti, beh, trovate anche quelle, quindi scaricatela. E intanto arriva Bob Dylan.

Miss Tambourine Man, qui su Radio Freccia, Bob Dylan. Insomma, questo 16 di agosto in realtà è stata una giornata piuttosto funesta, anche se non tiene con sé solamente dei lutti. Come vi dicevo, è la giornata in cui se n'è andato Elvis nel 77 e poi nel 2018 se n'è andata anche un'altra grande cantante che tra l'altro è passata qui sulle nostre frequenze poco fa, la regina che raggiunge il re, Aretha Franklin. Lei se ne va a Detroit proprio lo stesso giorno del calendario, ma 41 anni dopo, il 16 di agosto, se li è presi tutti e due.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:55 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, The Editors con The Rush, della nostra Top 20 in questa domenica sera. E per non lasciare che questa giornata, quella del 16 di agosto, sia solo un lutto, beh, questa data sul calendario ci ha messo dentro anche i suoi contrari. Nel 1974, in un locale per motociclisti della Bowery, quattro ragazzi del Queens con lo stesso cognome finto suonano al loro primo concerto e fanno nascere il punk americano. Questi quattro ragazzi si chiamano niente meno che Ramones, la leggendaria band punk rock, potremmo definire, nata poi a Forest Hill, nel quartiere del Queens, per l'appunto a New York. E i membri fondatori, che sono Joey, Johnny, Didi e Tommy, non erano legati da nessun vincolo di parentela in realtà, però scelsero di adottare lo stesso cognome d'arte, ovvero Ramon, ispirandosi ad un vecchio pseudonimo che Paul McCartney usava negli anni 60 per viaggiare in incognito all'interno degli hotel. Si faceva chiamare Paul Ramon, di modo che nessuno poi dopo

andasse a rompergli gli zebedei, perché questa era una cosa che puntualmente succedeva. Insomma, quel giorno il punk americano prende quel nome, i Ramones. Ma non solo, nel 1969 a Bethel c'è un chitarrista giovanissimo di 22 anni, un certo Carlos Santana, che sale sul palco di Woodstock. Proprio ieri ne abbiamo parlato, anche di quando i Led Zeppelin hanno deciso di non suonare a Woodstock, perché per loro era una sorta di sagra della porchetta praticamente. Se ci ripensiamo oggi fa molto ridere questa cosa, però è esattamente quello che è successo. E lui ci salì senza aver pubblicato un disco e ne scende che è divenuto famoso. Grazie Woodstock per averci regalato Santana.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23, qui su Radio Freccia, siete sull'ultima luna, siete in compagnia di Titania anche in questa domenica 16 agosto 2026. Insomma, una domenica che sicuramente ci ha tolto tanto, non oggi chiaramente, stiamo parlando degli anni 70, stiamo parlando degli anni 60, insomma stiamo parlando di un'epoca che adesso sembra così lontana ma che in realtà viviamo ancora tanto nel presente, con delle perdite ma anche degli acquisti da un punto di vista musicale chiaramente. Noi ci ritroviamo al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, che ovviamente sono i nostri canali in alta definizione, e intanto vi ricordo che siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare. Adesso iniziamo la nostra terza ora insieme e la musica chiaramente è quella di Radio Freccia. Loro sono gli Audioslave e questa è Like a Stone.

0: Like a Stone, gli Audioslave, qui su Radio Freccia. Allora, ci siamo lasciati con la seconda ora parlando di Carlos Santana e del fatto che è salito sul palco di Woodstock e che nessuno lo conosceva, e quando è sceso era automaticamente famoso. Ma c'è anche chi ricorda delle cheat.
1: E guarda, anche quando si è esibito a Woodstock, le espressioni che faceva, che detta da lui, faceva quelle espressioni mentre suonava la chitarra, perché stava strafatto di acido. Citazione sua dalle interviste prese da lui stesso, è questo, ciao.
0: Sicuramente, insomma, diciamo che Woodstock non era proprio la patria della sobrietà, in nessun caso.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania. Allora, mi ricollego al vocale che è arrivato poco fa dal nostro ascoltatore per andare proprio in quel Woodstock del 1969. Era il suo secondo giorno e alle 2

Il pomeriggio sale sul palco di Bethel una band di San Francisco che non ha ancora pubblicato un disco, come vi dicevo, quella di Carlos Santana, che in quel momento ha 22 anni e ha preso della mescalina convinto di dover suonare molte ore dopo. Ecco, come diceva il nostro ascoltatore poco fa, questi effetti non solo si videro, ma se li ricorda pure lui. E chiaramente poi ci ridi su, no? In Soul Sacrifice si vede che sta cercando di tenere ferma una chitarra che gli sembra fatta di gomma. Quando il film uscì l'anno dopo, erano famosi in tutto il mondo, anche grazie a questo.

E il potere dell'amore che ci cantano i Frankie Goes to Hollywood, secondo me passa anche attraverso quelli che sono i locali che hanno ospitato il mondo della musica, in questo caso del rock o del punk. Pensate che nel 1974, proprio nella giornata odierna, visto che prima parlavamo dei Ramones, proprio loro fecero il loro primo concerto al CBGB. Ecco, da lì in poi diventarono una delle band fisse di questo locale, che poi ha cambiato lui stesso con le sue mura anche un po' la storia della musica, perché all'interno del CBGB ci sono passate tantissime band che ad oggi abbiamo nell'Olimpo degli dei del rock.

all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: 23:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, qui sull'Ultima Luna e su Radio Freccia, ovviamente. Beh, possiamo andare a fare un viaggetto anche nel 1980 per la data odierna, perché? Perché c'è stata la prima edizione del Monster of Rock. Io so che qualcuno di voi era presente alle edizioni italiane, ma in questo momento io sto parlando di quella di Castle Donington, dove nasce un festival che per 20 anni sarà la cattedrale dell'hard rock europeo. In cima al cartellone c'erano i Rainbow, all'ultimo concerto della formazione con Graham Bonnet e Cozy Powell, e sotto di loro i Judas Priest, gli Scorpions, i Saxon e April Wine.

Crying Aerosmith qui su Radio Freccia. E allora, se vogliamo parlare anche delle edizioni del Monster of Rock che sono arrivate in Italia, dobbiamo partire dal 1988, il 10 di settembre precisamente, in quel di Modena, la prima vera edizione italiana, con un bill che peraltro è stato un bill leggendario, comprendeva i Kiss, gli Iron Maiden, gli Halloween e anche gli Anthrax. Mentre nel 1991, il 14 di settembre, sempre in quel di Modena, l'edizione vide altri protagonisti molto interessanti, perché c'erano gli AC/DC, i Metallica, i Queensryche e i Black Crowes. E poi ci fu purtroppo quella che fu l'ultima edizione del Monster of Rock.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:39 minuti, Rolling Stones qui su Radio Freccia con la loro Jealous Lover. E allora andiamo anche a quel 12 settembre del 1992, l'ultima edizione del Monster of Rock italiano, non più a Modena ma a Reggio Emilia, presso l'area dell'aeroporto, dove si è tenuta questa memorabile, massiccia edizione con Iron Maiden, Black Sabbath, i Megadeth, i Testament, i Pantera, e ad aprire tutta quanta la giornata c'era Pino Scotto. Mamma mia, pensate che io sono esattamente sono nata a Parma, i miei abitano in provincia di Reggio Emilia, quindi ho tanti amici che in realtà ci sono stati a questi Monster of Rock, e io ogni tanto ci penso e dico: ma porca vacca, ma potevo nascere prima, che per una volta non dovevo fare i chilometri per andare a vedere un concerto, un festival incredibile? No, comunque in quello del 91 c'erano anche loro.

Dirty Deeds Done Dirt Cheap, gli ACDC qui su Radio Freccia. E visto che si parlava di Monster of Rock, loro erano in quello del 14 settembre del 1991 a Modena. C'è Sergio che ci scrive, dice: che bei tempi quando esistevano i Monster of Rock e il Gods of Metal, per cifre tutto sommato accettabilissime, soprattutto rispetto a oggi. Potevi godere di concerti con bills da favola e sceglierti una giornata o pacchetto completo da 3 giorni. Peccato che non si fanno quasi più festival del genere. È vero, effettivamente anche i Gods of Metal ne avevano di storie da raccontare, quei prati.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:51 minuti qui su Radio Freccia, Big Truck Collided della nostra Top 20 per finire le nostre tre ore insieme anche in questa domenica 16 agosto 2026, dove abbiamo ripercorso ciò che è successo all'interno di questo 16 di agosto nel tempo, cose brutte ma soprattutto anche cose belle. Oltre a questo stavamo parlando del Monster of Rock e a quanto pare c'è qualcuno che c'è stato.
2: Ed io appena pischello c'ero, cari sfacciati, avevo 21 anni.
1: Sapevo io, lo sapevo che avrei trovato qualcuno che c'è stato al Monster of Rock, l'edizione italiana. Mentre invece qualcun altro, come Sergio, poco fa mi aveva ritirato fuori un ricordo per me bellissimo a cui invece sono riuscita a partecipare tante tante volte, ovvero quello del Gods of Metal. L'ultima edizione ufficiale fu quella del 2 giugno del 2016, era l'Autodromo Nazionale di Monza e attenzione, anche lì ci fu un bel bill perché i gruppi principali come headliner finali c'erano i Rammstein, poi c'erano i Korn, i Megadeth, i Gamma Ray, i 6AM e gli Hailstorm. Io ricordo che andai a questo Gods of Metal principalmente, pensate, per gli opener che erano gli Hailstorm, che ad oggi sono diventati effettivamente famosi e li passiamo anche noi qui in radio, ma ai tempi posso dire

non se li cacava nessuno. Io ricordo che ero estremamente innamorata di Lizzy Hale e che non vedevo l'ora di vederli suonare. Poi c'erano i 6AM, che è l'altro progetto di Nikki Sixx, oltre ai Motley Crue, e anche quello per me, cuore di glemmettona, non poteva che essere tra i concerti più attesi della giornata. E infatti sono arrivata prestissimo, perché poi i gruppi che interessavano a me erano quelli che aprivano. Quando sono arrivati i Korn, ricordo che non ero particolarmente entusiasta della cosa, ma perché io andavo in giro tutta leopardata, amavo tantissimo i Cinderella, cioè li amo ancora, e quindi ero un po' fissata su quel genere lì. E poi sono arrivati i Rammstein, che non suonavano all'interno degli stadi, ma davano fuoco a questi piccoli palazzetti. Insomma, nel giro di 10 anni sono cambiate veramente tantissime cose, ma poi rimangono nel cuore. Noi ci sentiamo domani sera. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.